realtà non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: spingere.
1: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
2: This is Rap and Drop.

0: ritmo della tua città.
1: Ci vorrebbe un'ora dedicata agli anni 90. E noi ce l'abbiamo. Qui su Disco Radio torna all'interno della nostra festa il Rhythmic History Extended Version. Torno io, Alessio Aloisi, pronto ad accompagnarvi nei 60 minuti nei quali ascolteremo la migliore dance storica, non solo dance anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000. Siete pronti? Allora, tra poco una delle nostre chicche con protagonista Gigi Dag e la sua Fly, poi Joy Salinas con Beep Beep, prima ci sono gli Alcazar.
2: Rhythmic History!
3: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

Confession of the Groove.

0: Lei era Joy Salinas, il remix era di Get Far. Questa era Beep Beep, anno 1993. L'abbiamo scelta per aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo.
1: Rhythmic History.
0: È vero, noi siamo qui in diretta ogni sera tra le 21 e le 22, ma mi fate mandare un grosso abbraccio a quelli che invece ci ascoltano in replica, perché so che siete tantissimi. Ce lo dicono i dati e ce lo dicono i tanti messaggi che arrivano al 393-800-3000. Io sono Alessio Aloisi, vi faccio ascoltare ancora un po' di dance storica, ci state? Allora, tra un attimo datura con Will Be One, riascolteremo anche i Technotronic con Get Up, Before the Night is Over, e poi CM con Dream Universe. Torneranno i BB Loved con Sweet Harmony, prima Wakefield, questa è Saturday Night.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
1: Di-di-na-na-na.

0: io non so lì voi in auto, ma io quando suonano i BB Love da Sweet Harmony non riesco a star fermo. Era il 1993, avete voglia di far festa con noi? Tra un attimo vi dico dove.
1: Rhythmic History.
2: Promo.
3: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: avete impegni per questo fine settimana, perché noi stiamo organizzando un grande disco radio party, anzi inauguriamo la nuova stagione del Picasso di Vergiate. Questo sabato 26 settembre il disco radio party vi aspetta proprio lì, con in console Matteo Epi, Sede Monari e Valentina Guidi, e ovviamente pronti a farvi ballare le più ritmate da 90 ad oggi. Sarà il primo grande party della stagione, che vi aspetta sabato prossimo 26 settembre al Picasso di via Sempione 88 a Vergiate. Nel frattempo dal 99 torna Anli, questa è Two Times.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Loro sono Molella e Phil J, e nel 1997 fecero la storia del ritmo con It's a Real World. Subito prima Kylie Minogue, se state qui tra un attimo torna ATB.
1: Rhythmic History.
0: Non dimenticate che Disco Radio la potete ascoltare anche sul vostro smartphone. Vi basterà scaricare la nostra app, da lì ci potete ascoltare in diretta streaming e mandare i vostri messaggi alla diretta. Tra un attimo Bliss Team, subito ATB, 9 PM.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quanti di voi hanno dei bei subwoofer in auto? Perché questa era da ascoltare proprio con quelli. Alex Castelli, la sua Enjoy, l'abbiamo scelta per chiudere l'appuntamento di oggi con il Ripping History Extended Version. Sono Alessia Ruisi, torno domani puntuale alle 19 qui su Disco Radio, in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio
2: Movie Feet. Got to keep on moving. E allora dai che siamo pronti a cominciare anche quest'ultimo giorno lavorativo della settimana, che poi non sarà così perché c'è chi lavora il sabato, c'è chi lavora la domenica, ma facciamo finta che il weekend stia ufficialmente per cominciare dopo questa giornata di lavoro. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, grazie ad Alessio per la replica di Rhythmic History Extended Version. Parte subito QBS,
3: lavoratori,
2: con una delle nostre novità, la prima, quella delle 6:03. Mamma mia, stamattina siamo in ritardo di corsissima, quindi già pronto il nuovo di David Guetta, Hypaton. Si intitola You and I, Me and You.
1: Novità, novità, novità. Disco
4: Radio. Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Il disco di David Guetta e Hypaton che si chiama You and I, Me and You dei Delegation in originale. Chissà che qualcuno non ci chieda una volta un disco dei Delegation, succederà probabilmente, anche perché oggi è venerdì, giornata nella quale vi chiediamo di raccontarci, di dirci qual è la canzone che vi dà più carica e più energia durante il corso di questa mattinata per svegliarvi un po', e noi cercheremo di sentirne almeno un pezzettino tra le canzoni che ci chiedete. Intanto cominciamo subito, lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Con il messaggio di Thomas da Lecco, pensionato affezionato, buon venerdì, a Venere dedicato, regina del firmamento, a Ponente brilla, lucente e bella, così che la via rischiarerà a color che andranno a lavorare. Thomas da Lecco, pensionato affezionato, buongiorno Thomas, buongiorno anche a Jimmy, il tulipano, buongiorno! E a tutti gli autotrasportatori ovviamente, pronto!
2: Capitano!
0: Quella!
2: Che pezzone stamattina!
0: Cosa?
2: Siamo pronti per uscire, signori! Andrea da Milano oggi
0: sì.
2: Andrà, occhio in giro per Milano c'è la Fashion Week!
0: Ah, certo.
2: Attention! Comunque, lavoratori!
0: Ah, ci siamo,
1: Lavoratori!
0: Ci siamo anche questa mattina, anzi, pronto! Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è?
3: Vai, capitano! Radio, disco radio, da Jimmy Tulipano.
0: Ma grande Jimmy, era un po' che non sentivamo la tua voce. Poi chi c'è ancora?
4: Buongiorno, l'ho appena detto anche la canzone, levantate. Fuoco alle mocche, ore 5 e 0, niente, praticamente 5 e 16.
0: Sì?
4: È ora di andare in palestra, colazione con la ghisa.
0: Ah, certo.
4: Ciao Luca da Cislago e un saluto al mio amico Frank. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E poi ancora...
5: Buongiorno QBS.
0: Oh, buongiorno.
5: Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno Fabrizio. Sono Mariella da Rosca.
0: Sì?
5: E anche questa mattina, corsettina della mattina.
0: Ah, ma certo, grazie, grazie mille anche alla Mariella. E poi pronto.
6: Capitano, buongiorno. 25 settembre 2026. Mm-hmm. Stamattina si va in via Santa Radegonda, ragazzi. Giù dalle brande, saluto Ciana che è in ospedale e gli hanno fatto l'operazione, tutto a posto. Ragazzi, giù dalle bande, lavoratori.
1: Ciao,
0: ma grazie, pronto.
7: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, Tito Pinerolo.
0: Sì.
7: Continua la freschezza mattutina e ci si prepara un weekend lavorativo.
0: Sì.
7: E che dire, dai che venerdì, dai che andiamo, lavoratori, per la canzone carica, un bel Footloose.
0: Ma non è questa, aspetta che ce la siamo persa, accidenti, come facciamo? The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Killers, che si chiama Physical, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, ci si è dimenticati, o meglio non siamo riusciti a suonare una canzone prima tra quelle che ci avete chiesto, che abbiamo recuperato adesso. Mamma, senti che energia che ci arriva da questa, ci piaceva un sacco. Era Kenny Loggins. E qui mi scatta il ballo di gruppo, attenzione. Ogni promessa è debito e quindi bisogna accontentare i nostri ascoltatori, i nostri belli svegli lavoratori.

0: Perché è meravigliosa, l'abbiamo recuperata grazie ad uno dei vostri messaggi. Mentre, a proposito di messaggi, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao ragazzi, sono Mino da Torino, come
0: ciao,
1: state?
0: Ciao Mino, bene, grazie.
1: Tutto bene?
0: Sì, dai.
1: Mi raccomando, belli svegli sempre. Buona giornata a tutti, un abbraccio, ciao ciao.
0: Lavoratori! Poi vediamo chi c'è ancora, pronto?
2: Buongiorno Discoradio,
0: buongiorno
2: Fabri.
0: Oh, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Oggi è venerdì, sì. Bella lì. E che dire, sono le 5.38, ci sono 17 gradi.
0: Sì.
2: E volevo chiedervi, visto che oggi è venerdì, si potevi mettere per qualche minuto Tony H, Zoo Future. E concludiamo con un bel lavoratori e auguro a tutti un buon fine settimana. Lavoratori.
0: Ah, ma certo che possiamo metterla, questa volta siamo preparati.

0: Bello, è un bel tuffo nel passato abbiamo fatto con questa canzone, solamente un pezzettino perché non abbiamo tempo, ovviamente, figurati, ci mancherebbe altro. Siamo pronti a sentire il nostro prossimo ottantistory in arrivo dal 1984.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
3: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate. Torna

0: party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate, Varese.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
3: Porte aperte sabato e domenica.
4: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
5: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro, subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
5: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
6: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
5: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
6: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
5: mserramenti.it.
7: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
8: A tutti, Carlo Daniele, mia famiglia Pasibelli svegli, giù dalle brande, lavoratori. Dai che venerdì in demo.
9: A questo ci piace il fatto che sia venerdì, anzi abbiamo preparato anche il DJ Panozzo per voi che arriverà solamente tra una decina di minuti abbondanti, per cui preparatevi con una scarica di anni 80. Ma intanto, proprio a proposito di anni 80, torniamo indietro fino al 1984 per sentire quella che avete già in sottofondo. Era P. Lion, Happy Children.

0: 1984, The Lion, Happy Children su Disco Radio nell'appuntamento con i quasi belli svegli di questa mattina. Lavoratori,
1: lavoratori,
0: allora vediamo chi c'è da sentire. Pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS.
0: Oh, Marco, buongiorno D'Anzo. Ciao Marco.
2: Direzione bra.
0: Sì?
2: Oggi è venerdì.
0: È venerdì
2: finalmente. Dai, vorrei chiederti se passi anche solo un pezzo della mia canzone, la mia ultima. E niente, buon caffè, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Allora, la canzone di Marco è questa qui. Questa.

0: c'è il disco di Marco che lo trovate su Spotify, basta digitare Questa è la mia vita se volete risentirla. Intanto, a proposito dei vostri messaggi, vediamo chi c'è ancora. Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano Matteo da Valbruna direzione Monza, stamattina capitano freschino, 10 gradi in valle. Detto questo capitano, oggi dovrebbe esserci la canzone che ci risveglia, no? Che ci porta verso il weekend.
0: Sì.
1: Così su due piedi, capitano, visto che è una delle mie preferite, torniamo un po' indietro.
0: Sì.
1: Te lo ricordi Martiglio Vago?
0: Perché no,
1: la propongo abbastanza spesso. Secondo me, capitano, è una di quelle canzoni che ti sveglia per bene e ti fa ritornare negli anni 90.
0: Tu dici?
1: Capitano, un saluto a te, a tutti i QBS. La diciamo insieme?
0: Dai!
1: Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Lavoratori! E poi il disco da suonare che ovviamente è questo qua.
3: Porque bombas.
0: Porque bombas.
3: Porque bombas.

0: il nuovo di Swedish House Mafia è lì che lì, che si chiama Happiness e So Sad, su Disco Radio, dentro l'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli. Allora sentiamo i vostri messaggi o leggiamone alcuni. Buongiorno dal DJ Alex Violin, oggi vorrei farvi sentire la mia prima traccia prodotta in assoluto. Si chiamava Night Vibration, che facciamo, la sentiamo?
1: Light

0: piace, eh. Si chiamava Night Vibration, solamente un pezzettino anche per il DJ Alex Violin. Vediamo chi c'è intanto, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno Capitan Fabrizio, sono Chiara da Misinto, direzione ospedale di Cinisello Balsamo.
0: Sì?
1: Che dire, fa freschetto stamattina,
0: vero?
1: Ci sono 13 gradi,
0: mm-hmm.
1: Speriamo sia una bella giornata, per me è un venerdì che sa di mercoledì perché lavorerò per tutto il weekend.
0: Ecco, ma... vabbè, insomma, si è rimasto fregati con questi turni anche a sto giro. Pronto, pronto, chi c'è?
2: QBS, Fabrizio Disco Radio e tutto Cucussaro.
0: Eccolo.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, la canzone di stamattina potrebbe essere La danza delle streghe di Gabri Ponte.
0: Che ne dici? La sentiamo? Eccola qua.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte. Di Gabri Ponte, di Gabri Ponte.
0: Questa la suoniamo un giorno sì e un giorno sì, eh.

0: è ovviamente un grande classicone, grazie anche al nostro Tomeo che ce l'ha appunto richiesto. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno. L'Ale che ormai è sveglio dalle 3:30 di stamattina,
0: sì?
1: È già in giro, partito, sì? Col camion da Arluno, direzione Dogana Brogeda verso la Svizzera,
0: sì?
1: E niente, un salutone alla mia compagna Lia che anche lei ha fatto la notte, e una bella canzone di Joe Salinas per svegliarci, capitano, se puoi.
0: Ah, certo.
1: Lavoratori!
0: Ma grazie!
1: È venerdì, forza! Giù dalle brande!

accontentare chi è in direzione Svizzera, messaggio che abbiamo sentito poco fa. Tra le canzoni che ci chiedete, vabbè, non potevamo non suonare la prossima, tra l'altro un disco di quelli che abbiamo veramente suonato tantissimo e che so vi piacerà, anche perché il protagonista era Avicii. In questo caso, insieme a Nicky Romero, c'è I Could Be The One.

0: programma, ragazzi. Ma stamattina dovremmo avere 3 ore per fare solamente questo, cioè accontentare tutti quelli che ci chiedono la loro canzone preferita, quella che dà più carica e più energia. Ma intanto ci siamo sentiti un Avicii e un Nicky Romero dannata. Era il 2013 con I Could Be The One su Disco Radio. Mentre è già pronto anche il dottor Gaias con le ultime notizie. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Stamattina facciamo in fretta perché siamo in ritardissimo, per cui arriva subito la prima edizione di Link.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: E allora vediamo quali sono le ultime notizie e le novità dall'Italia e dal mondo con Fabrizio Gaias.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. A partire dal Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto legge in materia di scuola, che comprende tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka. E via libera dal Consiglio dei Ministri anche allo stop al blocco degli Euro 5, come chiesto da Regione Lombardia. La decisione evita il blocco dal 1° di ottobre per i veicoli di questa classe nelle città oltre i 100.000 abitanti. Riccardo, figlio maggiore di Umberto Bossi, in carcere a Busto Arsizio, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita. Mattarella a Torino ieri per l'apertura di Terra Madre e poi la visita all'istituto oncologico di Candiolo. Il GIP conferma il carcere per il 20enne che aveva violentato un 12enne in un parco di Torino, perché potrebbe rifarlo. Europei di volley, a Milano oggi le semifinali, domani la finale. Questa sera all'Olimpico Italia-Belgio di calcio debutta la nazionale di Mancini con soli 32.000 ticket venduti. Lutto nel mondo dello sport, è morta Elena Pero, voce del tennis su Sky, aveva 60 anni, ci risentiamo tra un'ora.
4: Are you ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
5: Dai Fabri, che ora, dai.
0: Ma lo so che ora, d'altra parte siamo in ritardissimo, però non potevamo rinunciare all'appuntamento tra i più classici con il DJ Panozzo, che abbiamo, diciamo così, mutuato grazie ad un gemellaggio con il buon Marelli, che ve lo ha proposto per primo. D'altra parte il gemellaggio era già partito con il nostro Tamarristori, per cui non potevamo fare altrettanto, anzi abbiamo fatto altrettanto con il DJ Panozzo e l'80 History Mix, che parte così, ragazzi.

ragazzi, forse la meno conosciuta di Mike Oldfield, Foreign Affair su Disco Radio. Mentre mandiamo un po' di saluti anche a Tony da Monza, a Christian e a

0: Il disco di Alan Walker e Ava Max, c'era Fate, abbiamo sentito anche Whisper di Joel Corry, Neja con Restless e poi il nostro ottantista remix con il DJ Panozzo, che ogni venerdì mattino intorno alle 6.30 torna a tenervi compagnia con una selezione accurata di pezzi anni 80, a volte anche 70. Allora, messaggi da sentire, vediamo se qualcuno ha preparato la moca per stamattina. Pronto? Pronto? Eccola, eccola qua, cioè, ci sta a quest'ora.
1: Buongiorno QBS, caffè pronto?
2: Come sempre,
0: sì.
2: Ma quanto vi voglio bene.
0: Tanto.
2: Che tristezza,
0: cosa?
2: Che amarezza,
0: cosa?
2: Il venerdì. E io sabato e domenica, per chi lo faccio il caffè? Se avete richieste, consegne a domicilio.
0: Ma dai, che bello.
2: Capitano, ci dica... Sole e luna come sono messi oggi?
0: Allora, stamattina va così, siamo arrivati al 268esimo giorno dell'anno, siamo nella 39esima settimana del 2026, con il sole che sorgerà alle 7:01, tramonterà alle 19:03, la luna è crescente ed è illuminata al 96,3%. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina non può mancare il nostro almanacchiere.
3: Buongiorno! Venerdì 25 settembre 2026, Santa Cleofa!
0: Sì.
3: E ricordate,
0: Cleofa,
3: molte volte per trovare la propria strada bisogna avere il coraggio di perdersi. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che con le sue perle di saggezza ritroveremo lunedì.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
6: E allora buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche da parte di Roby da San Secondo di Pinerolo. Dai che è venerdì, aggiungerei solamente un...
7: Lavoratori?
6: Certo, per forza, e siamo pronti a sentirci anche la prossima. Poi ovviamente la squadra sarà al completo per belli svegli di questo venerdì tra le 7 e le 10. Ma intanto dal 93 ci sono gli Ace of Base, c'era The Sign.

0: E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Paura in onda, belli svegli!
1: Wow.
0: E 5, 6, 7, 8!
1: Buongiorno!
0: È venerdì, ragazzi, è venerdì, inizia belli svegli di oggi. Si sente?
1: Sì.
0: Beh, io mi sono già spento, pensa.
1: Finito? Dato tutto?
0: Sì, ho dato tutto. Guarda, avrei bisogno di qualcosa che mi ricostituisse.
1: Vuoi del tajin?
0: Cos'è?
1: Vuoi del tajin? Tajin?
0: Cos'è il tajin? Tajin!
1: Vuoi del pollo al curry?
0: Sì, quello mi piace da morire.
1: Magari
0: con del riso anche, grazie.
1: Burritos? Nachos?
0: Nachos, sì, col formaggio, nachos. Quelli mi piacciono, sì.
1: Patos,
0: sì.
1: Aramis?
0: No, quelli non c'entrano. Però, sui piatti etnici, secondo me, c'è da dire,
1: Sì, beh, sì.
0: Però, scusami, i nostri piatti della tradizione, per chi arriva dall'estero, potrebbero essere dei piatti etnici, no?
1: Se li mangi fuori, sono etnici.
0: Pensa, per esempio, a qualcuno, che ne so, che dall'estremo nord è arrivato in Italia e ha assaggiato per la prima volta la cassuela. Cioè, cosa avrà pensato?
1: Secondo me, se lo assaggi nel posto in cui sei, non è etnico. Cioè, devi assaggiarlo da te, no?
0: Sì.
1: Cioè, in Finlandia devi trovare uno che ti fa la cassuela. Allora lì è un piatto etnico.
0: Però il rischio è che non sia la cassuela che sei abituato a mangiare.
1: Vero, vero, no? Anche quello.
0: Quello lì è un problema.
1: Vabbè, qual è il piatto etnico che avete provato a rifare a casa?
0: Sì, dai. Ci sta. Oh, mamma mia. Non voglio immaginare.
1: Considera che
0: le
1: Marco ha assaggiato la carne di squalo putrefatto in Islanda.
2: Squalo fermentato.
0: È vero?
1: Sì, fermentato è il modo carino di dirlo, in realtà è putrefatto. E devo dire che da allora l'alito lo testimonia.
0: Sì. Le 7:04.
3: Disco Radio.
0: Quindi il piatto etnico che avete provato a rifare a casa, e non so con quali risultati, pessimi, sì, eccezionali, a seconda appunto delle esperienze, dignitosi anche, sì, appena sufficienti. Diteci com'è andata in quell'occasione lì al 393 800 3000, che piatto avete cucinato e com'è stato il risultato. Mentre abbiamo scelto il nuovo di Robbie Williams e Miss Monique, si chiama Beauty in Us.
3: 92

0: Se mismo Nick si chiama Beauty Nas su Disco Radio. Allora, piatti etnici rifatti a casa, con quali risultati? C'è la Marina che ci dice: ciao boys, a Torino c'è il Salone del Gusto, assaggi tutto il mondo. E vabbè, ma così è facile.
1: Bello, bello.
0: Così è facile, facile. Chi c'è?
1: Tanto ci manda una nativa americana. Cosa, quale sarà il piatto tipico dei nativi americani?
0: Oh mamma, sai che non ho idea. L'avvoltoio arrosto, non lo so, mi viene da dire
1: cowboy arrosto, forse.
0: forse
1: no, non lo so che cosa possono avere.
0: E adesso andiamo a cercare, sì, perché siamo curiosi. Pronto?
2: Ciao,
0: pronto.
2: Melania del Bignano, sono in giro per Cassano oggi. Allora, io ho provato a fare gli spaghetti di soia, carne, piccante e verdure.
0: Sì.
2: E ho preso anche il vino, perché esiste il vino, devi sfumare col vino, la soia, tutto. Ho messo tutti quegli ingredienti che dicono loro, però non c'entra. Non è venuto così, è venuta buona, ma non è quello.
0: È venuta buona,
2: che fanno
0: ma
2: loro,
0: buonissima.
2: Quindi c'è qualcosa che non mi dicono.
1: C'è l'ingrediente
2: un blotto, forse? Ciao.
0: Potrebbe essere.
1: L'ingrediente segreto, c'è sempre quello lì che...
0: E anche, perché quello lì viene tramandato di nonna in nonna, no? Non lo sanno tutti.
1: Ciò bellissimi... La scaglia di pelli di gomito della nonna.
0: Ah, potrebbe essere, perché quando hai un po' di psoriasi...
1: No, più che altro è proprio il gomito secco, il gomito secco che... È sempre peggiorativo, Fabri, cioè, riesce ad... è germofobico, è schizzinoso, ma poi dopo quando preme sull'acceleratore è il peggiore in assoluto.
0: Io ho preparato a casa un piatto classico cinese, ma con carne canina, cioè? In volpino, primavera.
1: Oh, perfetto.
0: Dai, ragazzi, però, su, via.
1: Tra l'altro, volendo, c'è anche della satira dietro.

0: disco di John Summit di Volta e Julia Church, che si chiama Shades of Blue. Su Disco Radio si parla di cibo etnico, non quello mangiato e preparato da chi lo sa veramente fare, ma da voi che avete provato a replicare quella ricetta. Con quali risultati? Sentiamo, sentiamo. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao belli svegli, Mauro da Busto Arsizio. Beh, sì, guarda, un piatto che sono riuscito a fare, forse anche l'unico, è il guacamole.
2: Beh,
1: semplice da fare, che dai,
2: vabbè,
1: riesce dai, a tutti, vabbè, quello
0: guacamole che
1: ciao
0: tutti
1: ragazzi,
0: sanno
1: buon venerdì.
0: Si fa con
2: avocado, lime e
0: yogurt. Cos'è?
2: E yogurt, no, forse mi ricordo
0: qualcosa, una crema bianca comunque sicuramente c'è.
2: Ah, panna acida forse?
0: Potrebbe. Ciao belli svegli, io ogni tanto preparo il ramen a casa e devo dire che una volta che si sono comprati gli ingredienti giusti non è particolarmente difficile. Un bacione dalla Sara da Vigevano. C'è anche la Federica da Torino che dice: ciao Disco Radio, un piatto etnico che ho provato a rifare a casa sono i macaron francesi.
2: Oh, beh,
0: mal riusciti ovviamente. Un saluto dalla Fede di Torino. Oppure
2: nessun ingrediente liquido comunque?
0: No?
2: No, cipolle bianche, pomodori aromati e coriandolo, insieme al succo di lime e l'avocado.
0: Ah, ok.
2: Non c'è nulla di
0: E quello
2: cremoso.
0: Con il bianco che cos'è allora?
2: In che senso col bianco?
0: No, è una...
2: No, è verde il guacamole, verde, un verde, è il verde colore dell'avocado.
0: Allora io ho in mente sicuramente qualcos'altro che non ha a che fare col guacamole, vabbè. Forse qualcosa di greco, potrebbe essere.
2: E no, lì c'è la panna acida, tipo nel Ghiro Spita credo mettono la panna acida.
0: Io faccio sempre le San Sebastian per colazione da quando sono tornata da Istanbul, chissà perché pensavo che fossero francesi.
2: Ma
0: invece
2: io l'ho cercata e non l'ho trovato, tra
0: allora,
2: l'altro.
0: Allora dice solo un filo rivisitata senza panna liquida, praticamente una cheesecake. Boh, non lo so, non ho idea. Oppure kebab, zuppa libica di agnello e pollo al curry.
2: Buono.
0: Mamma mia, che voglia. Va bene anche al contrario, ci scrivono, perché mia zia, che è thailandese, fa una cassuela da competizione. Ciao a tutti, Vanessa. Allora, mi sono dato una spiegazione.
2: Tanto per curiosità,
0: dimmi,
2: se
0: dimmi.
2: Sei casertano e mangi la cassuela, è etnica.
0: Probabilmente sì. No, pensavo al fatto che magari in Thailandia tra gli ingredienti più usati sicuramente le verdure e il maiale, no? E quindi ci sta che una cassuela magari si avvicina come...
2: Ah, certo.
0: Come possibilità.
2: Io ho mangiato thailandese ed è tutto un pochino più zupposo.
0: Mm-hmm.
2: Oltre invece agli involtini, hanno tutta verdure con all'interno la carne, però molto buono, ho mangiato benissimo.
0: Mamma, che voglia, che voglia, che voglia!
2: Tanto sai chi mi aveva portato a mangiare thailandesi? Mi fa sempre ridere questa cosa.
0: No?
2: Andrea Salvetti, il figlio del patron del Festival Bar.
0: Ma davvero?
2: Sì, lui mi aveva portato lì. Anni fa ci conoscevamo.
0: Grandissimo, grandissimo Festival Bar. Sarebbe bello se ritornasse. Allora, a proposito di cose datate, magari anche un po' da Festival Bar, abbiamo scelto la prossima che arriva dal 2000.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
4: Oh. Y'all ready for this?
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: stesso cuore. Nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te. Più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
11: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
12: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
11: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
12: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
11: Info su merbag.it.
9: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
14: Pronti a ripartire?
15: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
14: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
15: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigol!
16: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
17: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
19: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
20: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti vale esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
21: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
22: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
23: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
24: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
25: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
26: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
27: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
28: Disco Radio.
0: radio.
1: Ah, ciao belli svegli. Io preparo quasi tutti i weekend i cookies per mio figlio e devo dire che vengono abbastanza bene. La consistenza è quella giusta. Buona giornata a tutti dalla Dalila.
2: Ma, che ci però manca... non sono etnici.
1: Ma no, sono dei biscotti. Cioè, è vero, sono
2: biscotto al cioccolato.
1: Molto british, molto americani anche. Sì. Però dai, è un biscotto. Alla fine è un biscotto, no?
2: Diventano etnici in base a quanto burro ci metti. Se riesci a mettere un chilo di burro in tre biscotti, sono etnico americani.
1: È molto, molto etnico.

0: Anche Billy Moore con Up and Down su Disco Radio mentre parliamo di cibi etnici, non quelli che avete assaggiato in loco, ma quelli che avete provato a rifare a casa con risultati magari non eccezionali, tipo poco
1: però
0: fa salutavamo la Dalila che prepara i cookies per il figlio, no?
1: Ed è arrivata l'opera d'arte.
0: Sì.
1: Io non so di chi sia, ma chiedono, ma poi il figlio li accetta i cookies o solo quelli strettamente necessari?
0: No, vabbè.
1: Chi è Marco? Chi è il genio? Dimmi che lo conosci.
2: Non, no, non ci riusciamo.
1: Chi sei genio? Manifesta
2: genio.
0: Buongiorno ragazzi, oggi faccio 41 anni e tra 3 giorni partiamo per andare in Corea del Sud. Non vedo l'ora di mangiare il loro street food e di fare i loro trattamenti, Antonio.
1: Che trattamenti ci sono in Corea?
0: Non ho idea, guarda.
1: No, beh, allora devo aver visto. Adesso va tantissimo, tipo la skincare coreana. Tantissimo.
0: Sì.
1: Com'è? Ma ti massacrano, quel che ho visto in video ti massacrano abbastanza.
0: Ti tolgono il primo strato di pelle, ti smucciano.
1: Beh, i primi 7 arrivi direttamente alla carne e poi dopo si ricrea.
0: Vediamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Discoraglio. Era un po' che non mi facevo sentire, Francesco da Fagnano Lona. Io ho lockdown. Ho provato a fare i ravioli di carne, quelli che si mangiano al ristorante cinese.
1: Buonissimo.
3: E devo dire che mi sono usciti veramente bene. Uh-huh. Ottimi.
1: Quanto ci ha messo, per curiosità? Perché li ho fatti anch'io a casa. E iniziato la preparazione verso le 6, cenato 11:45. Ti giuro, li avrei mangiati crudi.
0: No,
1: a
0: credo,
1: certo punto.
0: Oh, però se hai voglia di ravioli, c'è un posto in Paolo Sarpi qui a Milano dove fanno solo ravioli.
1: Sì, beh, ma ce n'è di ravioli.
0: Guarda.
1: No, ti dirò una cosa incredibile, Fabri.
0: Sì, cosa?
1: Anche a Bergamo, anche a Cremona.
0: Ma
1: cioè,
0: io
1: non
0: sto,
1: ci crederai.
0: Ma io ti sto parlando della Chinatown milanese.
1: Beh, cavolo, invece la Chinatown bergamasca
0: forse è diversa.
1: È uguale, ma compota!

0: Ah ragazzi, c'è gente che veramente è bravissima in cucina, tipo la Paola ci fa pensare che sia così. A proposito di piatti etnici preparati a casa, e ci scrive: ciao belli, io proprio stasera ho una cena cinese tutta cucinata da me. Ravioli cinesi, involtini primavera, noodles con verdure e gamberetti e mochi. Poi ci dici come
1: sono
0: venuti.
1: Gli ultimi sono per pulire per terra dopo che hai cucinato?
0: Sì, al plurale, i mochi, i famosi mochi.
1: Oppure... guarda che ti sblocco invece io una cosa qui. Allora, io ho fatto i ravioli cinesi con i gamberi.
0: Sì.
1: Gamberi, sempre, sempre mangiati i gamberi. Venuti benissimo, dopo mezz'ora ho avuto uno shock anafilattico, di corsa in ospedale, cortisone endovena, da allora non li ho più potuti mangiare. Valle dalla provincia di Milano, niente, volevo sbloccarti questa nuova paura, Fabri.
0: No,
1: i gamberi.
0: No, io cerco di evitare il pesce se non so chi lo prepara.
1: Ma cosa vuol dire cerchi di evitare chi? Cioè, allora, no, venga qui, scusi, sì, un attimo, lei è lo chef, salve, piacere, io Fabrizio, lei... Mario, bene Mario, quant'è che cucini Mario? Bene, allora, a casa tutto bene, la moglie, come si chiama?

0: Mariella, perfetto, va bene, adesso che lo conosco va bene, posso... Ma cosa vuol dire?
1: Non è così, non è
0: ma
1: così.
0: Cosa vuol dire?
1: Ma non era quello che volevo dire, dai, hai capito, pronto?
2: Ciao Disco Radio. Sì, anch'io come il nostro amico che ho scritto adesso ho provato a fare i ravioli a casa, sì? Alla piastra.
1: Sì?
2: Il problema è che ho usato la pasta della pizza, quindi
0: no!
1: Perché la pasta?
2: Pronti, ovviamente erano diventate palle da tennis.
1: Hai fatto, certo, hai fatto uno gnocco fritto praticamente.
0: Non fritto tra l'altro.
1: No, vabbè, vabbè ragazzi.
0: No, io tra l'altro l'impasto è complicatino perché poi lo devi stendere e fare questi dischetti rotondi precisi per metterci. Poi la chiusura, cioè quella chiusura lì che devi fare, sì. Capito? Nel senso anche...
1: Devi essere,
0: poi mi ricordo che
1: devi essere almeno una nonna emiliana per saper chiudere un raviolo.
0: Sì,
1: no?
0: E poi devi avere, credo, tra le 15 e le 18 dita. Non bastano quelle che hai. Perché io mi ricordo che chiudevamo e poi arrivava un'altra mano che era o quella di Eddie o quella di Kate per tenere chiusa una parte. Che...
1: Aspetta, che come quando fai i fiocchi sui pacchi da regalo.
0: Sì, bravo, esatto.
1: Esatto,
0: bravo il dito.
1: Il
0: dito Oppure alla fine ho detto: senti, dammi ago e filo, li cucio.
1: Che fai prima?
0: Esatto.
1: Allora diamo la linea al dottor Gaias che è già pronto con le ultime notizie. Ha qualcosa da dirci a proposito di cibo etnico? Ha provato a fare qualcosa a casa?
3: Scongelo le alghe, le goma wakami, quelle fosforescenti,
0: sì.
3: Ottime.
0: Sì, certo.
3: Le scongelo.
1: Ma quelle sono già pronte.
0: Che il nome è proprio dà l'idea di quanto siano buone alla masticazione, no? Goma.
3: Allora,
0: perfetto.
3: Però buonissime, eh?
1: Vabbè, dai, ci crediamo. Allora, linea alle ultime notizie con il dottor Gaias dalla redazione.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Euro 5, il Consiglio dei Ministri rinvia di un anno lo stop ai veicoli di questa classe che sarebbe dovuto partire il 1° di ottobre, coinvolto oltre 1 milione di veicoli nel bacino padano. Anastasia, morta 2 anni dopo i dolori addominali e la corsa in ospedale, sono indagati 3 medici del nosocomio di Rho, decisiva l'autopsia, i risultati arriveranno entro 90 giorni. Riccardo Bossi, figlio maggiore di Umberto, in carcere a Busto Arsizio, deve scontare un cumulo di pene di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita. Mattarella a Torino ieri per l'apertura di Terra Madre e poi la visita all'Istituto Oncologico di Candiolo. La ricerca nasce dal lavoro di squadra. Il GIP conferma il carcere per il 20enne che aveva violentato un 12enne in un parco di Torino perché potrebbe rifarlo. Europei di volley per lo sport, a Milano oggi le semifinali, domani la finale. Questa sera all'Olimpico per il calcio Italia-Belgio debutta la nazionale di Mancini con soli 32.000 ticket venduti. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Siamo un venerdì nel complesso caratterizzato da annuvolamenti diffusi al mattino in pianura padana tra Piemonte e Lombardia, specie a ridosso dei rilievi, per l'ingresso da est di aria più fresca che però non porta conseguenze in termini di precipitazioni. Avremo poi maggiori schiarite dal pomeriggio e un weekend nel complesso stabile e soleggiato. Clima più fresco, valori massimi non oltre i 21-23 gradi in pianura in città Milano-Torino, temperature però in aumento nel weekend, specie da domenica. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Vabbè, però così è facile. Io ho fatto prima, sono andato in Cina a mangiarli. I ravioli cinesi, appunto, intende la nostra
0: cioè,
1: amica.
0: Sappi che Fabri ha avuto da ridire anche su quelle che fanno nei ristoranti in Cina, capito?
1: No, vabbè, ci sono questi qui marroncini che mi fanno un po' senso. Cosa ti devo dire? Sembrano dei fichi. Andate
0: no,
1: male, però.
0: Hai detto delle cacchette di cane
1: no,
0: fuori onda.
1: Allora.
0: Sì, sì, anzi, cacche di cane. Anche cacchette era quasi...
1: Tra l'altro, tutto questo ci allontana molto. Ci allontana molto dal Bonton che stiamo
0: sì,
1: per trattare. Lo facciamo con la nostra Rossana Cappelli, consulente di Bonton e Stile, che ci metterà in riga anche questa mattina.

0: una splendida Annie Lennox, c'era Sweet Dreams.
1: La canzone radio che riesce a trasformare qualsiasi donna in una panterona.
0: Non è vero.
1: Tu sei a un aperitivo, a una cena aziendale, no? E passano Avicii e passano Martin Garrix, tutte tranquille, che poi parte questa e tutte che si aggrappano i pali, si strusciano.
0: Scusa, e chiedo, Rossana, è vero?
2: Sì? Ross,
1: Ross, dimmi quando capitava che veniva messa al PDF questa a fine spettacolo del Reading Garage, cosa succedeva?
2: Sì, nello specifico, in quella location, in quella circostanza, do ragione ad Om.
1: Vi dico solo che c'era una gabbia sospesa ed era difficile tirarle fuori da lì. Vi dico solo questo.
0: Vabbè, grazie Ross. Torniamo a noi però, perché sì, è proprio il tuo momento. Ah, mamma ragazzi, allora le 7.46, il bon ton dei call center, giusto Ross? Dico bene?
2: Giusto, intanto che è uno... saluto i radioascoltatori che sono sempre, esatto, così gentili, e soprattutto perché questo tema è stato richiesto da un radioascoltatore, da una radioascoltatrice.
1: Scusa, che è un ossimoro, no, l'educazione nei call center è proprio
2: vedremo
1: come il ghiaccio infuocato.
2: È possibile.
1: Sentiamo.
2: È possibile. Innanzitutto è molto difficile, come diceva Omar, perché molte volte arrivano le chiamate, siamo di corsa, arrivano veramente da tutte le ore, quindi ecco. Però la cosa che non dobbiamo dimenticare è che comunque l'operatore dall'altra parte sta comunque anche lui eseguendo un copione aziendale obbligatorio.
0: E viceversa, direi però.
2: E viceversa. Sì, però interrompere subito con fermezza va bene, però non bisognerebbe aggredire, cioè urlare o insultare, diciamo che proprio non serve a nulla. Ma d'altra parte anche lasciarlo parlare per 5 minuti per poi rifiutare, diciamo che è una perdita di tempo per entrambi. Quindi cosa dovremmo fare? Bisognerebbe interrompere con un tono calmo ma deciso, certo, dopo la prima frase,
0: sì,
2: usando magari una formula netta, tipo ve ne dico una, poi ognuno trova la propria, non so, sì, magari non so, la ringrazio per la proposta, la interrompo subito, ma per non farle perdere tempo non sono interessato.
0: Ok, ok.
2: Quindi diciamo che la chiarezza immediata è la prima forma di rispetto.
0: Aiuta.
1: Ma non mollano. Aspetti, aspetti però. Capisco, però mi lasci dire. Dai, sono dei Rottweiler, sono...
2: Hai provato però a utilizzare questa formula?
1: Sì, più di una volta.
2: La interrompo subito, non voglio farle perdere. Sì, non funziona.
0: Io ritorno sempre sui miei passi.
2: Sì.
0: Io ritorno sempre e gli dico, no, guardi, mi spiace, ma davvero non mi interessa, la saluto, grazie, arrivederci, e attacco.
2: Diciamo, perfetto.
1: Io ho una tecnica più sbrigativa, se
0: tipo,
1: metto giù. Cioè,
0: no,
1: metto giù e basta.
0: Senza salutare.
1: Ma mica è una parente, ma già non saluto i parenti, figurati se ho problemi a non salutare.
0: Scusa, non vorrei interrompere di nuovo Rossana, però anche loro fanno così.
1: Sì,
0: cioè,
1: è vero.
0: Quando capiscono che non sei interessato, mentre ciao, tu magari gli stai dicendo, no, davvero mi interessa, la ringrazio, senti già sotto tutto, ma come?
1: Sì.
2: Concordo, anche loro dovrebbe esserci più educazione.
0: Sì.
2: Andiamo al secondo?
0: Sentiamoci una canzone e poi andiamo al secondo. Capisco che il tema sia scottante. Però ne parliamo ancora tra poco. Il tempo di suonare Axwell e Bon su Disco Radio. C'è Whatever Turns You On.

0: Il disco di Axwell e Bon si chiama Whatever Turns You On su Disco Radio, mentre torniamo ad occuparci del bon ton dei call center, che va in tutte e due le direzioni, vero Ross? Dicevamo, sia dalla parte di chi riceve la telefonata, sia da chi la telefonata invece la fa, e a volte...
1: Esatto.
0: C'è della maleducazione da entrambi i lati, diciamo.
1: Sì, assolutamente sì. Noi oggi ci occuperemo... il bon ton dalla parte di chi riceve, degli utenti, però chiaramente anche dall'altra parte. Chiaro che se si parte con un gesto educato è più facile trovare, come diciamo sempre, una situazione un pochino più accogliente.
0: Sì.
1: Secondo consiglio è quello di non riagganciare in faccia a metà frase. Sbattere il telefono giù senza dire una parola, diciamo pure che è un po' il gesto più comune, ma spesso è controproducente, e vi spiego perché nei software dei call center il contatto viene etichettato come una caduta di linea e quindi verrà richiamato sicuramente poco dopo. Quindi sarebbe meglio dedicare magari 3 secondi e chiudere magari la conversazione in modo un pochino più formale, dicendo magari buon lavoro e arrivederci.
0: Okay.
1: E solo dopo chiudere la chiamata.
2: Do una piccola alternativa.
0: Sì?
2: Molto educata, molto gentile, sì, come al solito. Metti giù quando cavolo vuoi tu e poi blocchi il numero per sempre. Richiamami quante volte vuoi, sistema, quante volte vuoi. Vai, poi sblocchi per vedere, appena ti richiama rimetti giù e lo riblocchi. Come vedi, li vivo bene col center.
0: Sì, in effetti è vero,
2: li vivo benissimo.
0: Allora, non so se la nostra Rossa ha un altro consiglio da darci.
1: Sì, dai, facciamo l'ultimo, perché c'è anche una piccola opzione per poter chiedere la cancellazione dai database.
0: Sì,
1: perché dire non mi chiamate più o sbattere giù il telefono non ha alcun valore pratico,
0: certo,
1: se non si usano soprattutto i termini corretti. Però mi fa morire, certo, tutte là.
2: Secondo te non
1: sapevo questo tuo amore.
2: Secondo te... Ma guarda, pareggiamo quasi quelli che sei tu. Io ho fatto anche questo, cioè sono andato sul registro, sì.
1: Okay.
2: Sì, niente, non funziona. Cioè,
1: no,
2: comunque
1: però, qual è il registro dell'opposizione.
2: Delle opposizioni, sì, esatto.
1: Se invece usate questa frase tipo formale, tipo le chiedo cortesemente di annotare il mio diniego e rimuovere il mio numero dai vostri elenchi per future campagne o una cosa del genere, questo è un diritto previsto dalle normative sulla privacy.
0: Okay.
1: E permette all'operatore di spuntare la casella di cancellazione nel gestionale.
0: E loro sono obbligati a farlo?
1: E quindi ti risparmia ulteriore insistente. Diciamo che se l'azienda è seria dovrebbe farlo. Provate, okay, poi fatemi sapere. Mamma. Io ho provato un paio di volte, funzionato, altre volte no.
0: Questa non la sapevo, Ross, però è un bel dettaglio. Grazie per questo terzo ed ultimo consiglio e grazie per
2: essere non volete cosa? Usare l'ultima mia tecnica? Ma non
0: quale?
2: Volete che la dico?
0: Quale,
2: che appena
0: quale?
2: Mi chiamano e capisco, io dico sei spam.
0: Ross, capisci con chi ho a che fare io tutte le mattine?
1: No,
2: io chiudo col musical più bello di così.
1: Buon artista quale sei.
0: Certo. Grazie alla nostra Rossana per essere stata con noi. Ci sentiamo il prossimo venerdì.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon weekend.
0: Altrettanto a te.
2: Ciao Ross, la trovate su Instagram.
0: Ah, giusto, è vero, Rossana Capelli, la nostra consulente di Bon Ton e Stile. Ciao Rossa.
1: Ciao,

0: Si chiamavano Alex Newell, Just Glynn, DJ Cassidy, che abbiamo risentito con Kill the Lights su Disco Radio. Nell'appuntamento con i belli svegli di oggi, tra poco ci sono i baby sveglio. Mariolino, sei già pronto?
1: Ha detto che non sono interessato!
0: Anche lui col call
1: center. Ho capito! No, vabbè, ma il finanziamento... Ma faccio le elementari!
0: Povero Mariolino. Allora, tra poco colmi, canzoni, battute, barzellette. Intanto, settembre è il mese giusto per scegliere il tuo usato certificato da Autorigol di Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per te fino a 36 mesi di garanzia anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigoldi ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano negli showroom di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara. Scopri di più su autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
6: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
7: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
10: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
17: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
18: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
19: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
18: Anticipo zero?
19: Zero. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
20: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
21: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
22: Ciao, sono Tommaso dell'Alto Giorno.
23: Vai, sì.
24: No, no.
23: Aspetta, vabbè, ciao, la seconda.
24: Tommaso!
0: Tommaso!
1: Niente, ce lo siamo giocato, Tommaso.
0: Ecco.
1: Vabbè, così, è così.
0: Rifai, però, Tommaso, rifai!
1: Però tra poco ci sono i baby svegli, colmi, canzoni, barzellette battute!
0: Suonate di marimba!
1: Di cosa, scusa?
0: Marimba!
1: Di marimba. Vabbè, poi
0: scopriamo...
1: Marimba! No, no!
0: Marimba!
1: No, marimba, fermiamoci.

0: battute suonate di marimba.
1: Adesso ci spieghi cos'è il marimba, però, scusa.
0: Dai, la marimba è quella che fa.
1: Ah, la marimba, quindi la marimba, molto bene.
0: C'è lei oppure la sorella che è la Marisa?
1: No.
0: Però preferisce la cucina, la, lei.
1: Lo stavo per dire. Allora, pronto?
0: Ma ciao, non è quella che ho sbagliato.
1: No, no, no, che aspetta, cosa?
0: Non è quella è tipo xilofono comunque.
1: Ah, hai capito, la marimba.
0: Però di legno, sì. Lungo, grosso.
1: Sì.
0: E nero e basta, ho finito. Non so come descriverlo. Con le rotelle.
1: Allora, c'è qualcuno che ci raggiunge al nostro numero 393-800-3000, pronto?
2: Ciao, sono Tommaso, è l'ultimo giorno di scuola. Ti saluto, vi saluto, ciao.
1: Ah, perché arriva il weekend.
0: Come? Ah, pensavo avessi già finito io.
1: Che cavolo, veloce.
0: Che anno corto che avete.
1: Allora, sono già le 8:07, mamma, non è possibile. È già pronta una bella novità, però vi aspettiamo, piccoli amici, con colmi, canzoni, barzellette, battute. Intanto il nuovo di Armin van Buuren, si chiama Take Me Home.

0: ma di Van Buren che prende la linea melodica dei Red Hot Chili Pepper ne vogliamo parlare? Mamma mia ragazzi, la musica pop sta finendo.
1: Un lapidario tamarrografo che ha già preparato la lapide.
2: Ci sono altri che scrivono, ma qui Red Hot Chili Pepper dicono niente, prenderanno dei soldi penso.
1: È probabile che tra gli autori, se andate a vedere bene, magari ci sono anche loro. Allora, messaggi al 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette, battute. C'è il club dei baby sveglio. Mariolino, sei ancora qui?
3: No!
1: Pensavo fossi al telefono con un call center, no?
3: Ho messo giù, ma però ho fatto come ha detto Rossana.
1: Sì?
3: Sì, ho usato una parolina magica.
1: Ah, sì?
3: Sì, me l'ha insegnato mio fratello.
1: No, lascia stare, non ce la dire. Pronto, pronto.
4: Ciao Zoma, ciao Zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
1: Alessino.
4: Sono Alessino da Mezzago.
1: Certo.
4: E forse non lo sapevate, ma
1: sentiamo.
4: L'Università del Massachusetts.
1: Sì.
4: In collaborazione con la TM.
1: Ah sì?
4: Ha scoperto
1: sì.
4: Che
1: cosa?
2: Sì.
4: Quando hai il mal di testa e sali sul tram,
1: sì,
4: devi prendere due biglietti. Perché il mal di testa è passeggero.
2: Ah, certo, certo. Certo.
1: Questa ha fatto male.
3: Sai Zio Fabri che si dice che un tempo, tanto tempo fa,
1: sì,
3: sia stato avvistato Gesù che usciva da un bagno delle donne.
1: Davvero?
3: E poi ha chiesto, però Gesù, perché sei andato? C'è scritto Signore.
1: Da allora. Questa chi te l'ha raccontata, Mariolino?
3: Mio fratello.
1: Lo sapevo.
3: Ma era ubriaco.
1: Pronto.
5: Ciao Gio, ma ciao Gio Fabri, sono Pietro Cernusco.
1: Ecco.
5: Allora, mio cugino è fidanzato con la figlia di un poliziotto, no?
1: Mm-hmm.
5: L'altro giorno avevano un appuntamento, lei non arrivava, un'ora, lui la chiama, fa scusa tesoro, ma dove sei? E lei guarda, un macello. Mi ha fermato la polizia, mi sta facendo un milione di controlli, anche l'alcol test, anche quello per la droga. Ma scusa, chiama tuo papà così ti lascerò andare. È lui che mi ha fermato.
2: Buona
5: giornata.
2: Non stento a crederlo, guarda.
1: Sti
2: papà.
1: Allora, colmi, canzoni, barzellette battute al 393-800-3000. O Mariolino, e suonate di, come si chiama quella roba?
3: Marimba!
1: Ah, la marimba!
3: Che non se lo ricorda.

0: sentire messaggi al 393 800 3000. Ci sono i baby svegli naturalmente, quindi Mariolino cerca di gestire la situazione, insomma, no?
1: Ne ho detto che sono minorenne, non posso firmare un contratto per il gestore dell'energia per casa mia.
0: Ancora con i consenti?
1: Neanche per la cameretta. Però
0: sì?
1: Potrei firmare il nome di mio fratello.
0: Ah certo, quello lo puoi fare, come okay. No?
1: Ok, allora mi dia la tariffa più costosa, grazie. Sì. No, è poco, vorrei qualcosina in più.
0: Non essere grazie. Così cattivo, Mariolino, dai.
1: Scusate.
0: Sì,
1: con le canzoni barzellette battute, vai.
0: Pronto.
2: Buongiorno, belli svegli. E oggi non sono andato a lavorare, stavo ascoltando la radio e ho sentito che volevate sentire la marimba. Combinazione, sgabuzzino, avevo la marimba.
3: Ma vedi che a volte basta chiedere.
2: Un attimino in sala.
3: Sì?
2: E niente, vi faccio sentire giusto due cosette perché non sono molto bravo.
0: Togli la freccia però che si sente.
2: Ora ve lo faccio sentire.
3: No, dal tempo il metronomo quello.
0: Ah, certo. Sentiamo.
3: Che miseria. Beh. Sembra io quando cerco il bicchiere giusto nella cristalleria.
0: Bravo,
3: bravo.
0: Bravo, performance.
3: Bravo. Aspetta, si che sente che sei arrugginito.
0: Diceva qualcosa, ma non ho capito.
3: Niente, abbiamo coperto.
0: Applauso. Allora, successo. Altri messaggi, pronto?
4: Jax aveva fatto una canzone sulla marimba. Oi, marimba, ti amo.
0: No, non era quella lì.
3: Sei marimba, no.
0: Aspetta.
5: Ciao, zio Omar. Ciao, Mariolino. Sono Ivan da Milano.
0: Sì.
5: Un oculista fa un giro in taxi.
0: Sì.
5: Quanto le devo? Sono 10 euro a persona. Uffa, io solo 5 euro. Aspetta, il tassista ubriaco forse lo vedrà sdoppiato. Ecco qua. Grazie, ma non bastano. Non vede che sono due banconote da 5 euro? Sì, lo vedo che sono 10 euro. Ma voi siete in due.
3: Quindi era 20, capito? Era ubriaco anche lui, cioè erano tutti e due ubriachi. Fabri.
0: Sì, no, ma abbiamo chiuso il.
3: Allora, serve una laurea in matematica per decriptare questa. Non l'hai capita?
0: No, perché ho fatto un po' fatica a seguirla. Sai che io c'ho, dopo un po' perdo l'attenzione.
3: Fammi la soglia attentiva del pesce rosso. Che arriva, e poi si gira.
0: C'è cosa?
3: Poi ritorna. Oh, guarda cosa c'è.
0: Allora, grazie ai nostri amici più piccoli, il club dei baby svegli che torna.
3: Neanche non gli hai messo neanche uno shake that, davvero?
0: Shake that.
3: Ma scusa,
0: Vedi, mi ero
3: era bellissima.
0: Ma te l'ho detto che mi sono distratto.
3: Anche se non le capisci.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
8: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
13: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
16: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
17: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
16: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
18: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
19: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
20: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
21: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
22: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
23: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
3: Disco Radio. Allora dobbiamo essere rapidi, prof, però so che vuole ricordare l'appuntamento con il Cineforum Tecnico Scientifico, è vero?
4: È il momento di mandare le vostre recensioni in diretta al 393 800 3000, con un messaggio di testo oppure anche un bel vocale, perché tra poco vi doneremo la gloria eterna.
3: Ma intanto siamo pronti ad aprire il Tamarraland di questa mattina, vediamo se c'è... ragazzi, ho un sacco di gente.
5: Nonostante sia nuvoloso.
3: È vero.
5: Forse proprio per quello sono accalcati.
3: E allora gridate al posto da qui, gridate giù i finestrini, su il volume, c'è Tamarristory
5: stamattina, diversi così.

0: questa mi mancava. Nel mio archivio mi mancava il DJ Herbie con Chinatown, che abbiamo sentito dentro al nostro Tamarraland di oggi. Anzi, aprendo i portelloni del luogo a meno che è il Tamarraland, dove ci sono i tamarri di oggi. Si sente gente che grida, anzi gridate, il posto da cui gridate.
1: Buon venerdì!
0: Così! Ma vai, ragazzi!
1: Dal parcheggio dell'Est Lunga di Lissone! Ciao!
0: Ma ciao!
2: Dipendente o spesa facente?
1: Solvia Teolona c'è! Sabrina!
2: Bella Michele! Solvia!
3: Riccardo!
1: Riccardo! Ciao!
0: Ma quanti siete stamattina?
2: Due Riccardi, ragazzi? O Riccardo due volte?
0: È un Riccardo uno e Riccardo due, ah, secondo me. Sono un sacco su quella macchina lì.
2: Non saranno tutti fratelli, immagino.
0: No, speriamo che la mamma faccia da autobus anche.
2: Oh, non me ne è venuto
0: altro.
2: Un altro, va bene? Mi piace Riccardo, e allora? Ah, non posso?
0: È un doppione, in effetti.
2: No, beh, scomodità, ne chiami uno e ne arrivi.

Oh ragazzi, c'era anche Peggy Gou insieme ad Aya Star che abbiamo sentito con Woman sul Disco Radio, mentre si avvicina il momento delle recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico del prof Locatelli, che accogliamo con la nostra sigla anche oggi. Cineforum.

0: Un applauso per il prof Locatelli, il Cineforum tecnico tutto, con una quantità di recensori che ci hanno raggiunto anche in diretta stamattina, per cui vediamo un po' quali sono le recensioni
1: vi
0: di
1: ricordo
0: oggi. Prego.
1: Anche che se volete potete mandarle durante la giornata, eccetera. Sì, sulla sì.
0: Che le succede, prof? Un virus?
1: Portate una mascherina e un vaccino, grazie. Allora, potete scrivere durante la giornata sulla pagina Instagram di Omar Fantini.
0: Molto okay. Bene. Sì, si schiarisca la voce.
1: Grazie,
0: faccia...
1: grazie. Ecco. Fatto, ok. Meglio. Allora, partiamo da Malcolm X, colonna sì. portante. I film, dice, di questo celebre duo comico in bianco e nero hanno subito un clamoroso quanto inatteso rincaro.
0: Ah sì?
1: Staglio e Gasolio.
0: No. vabbè, però questa è la vita.
1: Uno è piuttosto Cicciottelli, ve le ricordate? L'altro è lo Stretto di Hormuz.
0: Esatto.
1: Sarà per quello.
0: E continuiamo con...
1: Andiamo in diretta da Mina da Piacenza.
0: Mina da Piacenza,
1: sì,
0: prego.
1: La
0: prego.
1: Fondital, quest'anno, in onore dello speaker radiofonico più freddoloso che ci sia, sì? produrrà in suo onore i termosironi.
0: Ma io non sono freddoloso.
1: Sappia, signora Mina da Piacenza,
0: sì?
1: che il signor Sironi...
0: Sì, il
1: l'ha letta questa e ha letto e sento che dice per forza frettoloso, abbiamo tanta pubblicità e ho le canzoni da mettere e signor Fabrizio freddoloso, ah ecco. E continuiamo con Il Nichetti.
0: Non si tiene niente.
1: Niente, tutto
0: Maurizio?
1: Quello che è divertente lo dico. No, non lo so, Il Nichetti.
0: Il Nichetti.
1: Io lo prendo come quello lì.
0: Ok.
1: Scrive canzoni romantiche struggenti, ma è sempre in ritardo ai concerti.
0: Ah sì?
1: Tiziano Ferrovie dello Stato.
0: No.
1: Sì, purtroppo.
0: Allora.
1: Altro gen sciopero.
0: Ma non è vero. Prego, prego, andiamo avanti.
1: Chiudiamo con Maurino.
0: Sì, Maurino, prego.
1: Ci parla di una notizia che riguarda il presidente della Cina che pare abbia hackerato tutti i codici delle carte di credito d'Europa.
0: Ah, davvero?
1: Xinciulapin.
0: Questa sta di asilo nido. Però
1: vabbè. Vi dirò la verità.
0: Cosa?
1: Lui aveva scritto Xi Jinping, sì. così com'è, io ho messo ciula.
0: Prova! Ma come si è permesso? Va bene, un applauso. Un applauso.
1: È bello, mi piace. Che è una metafora, tra, è una via di mezzo tra l'approdo e l'applauso. Quindi
0: esattamente.
1: Arrivate con calma all'applauso, applaudite.
0: Molto bene, al Cineforum tecnico scientifico tutto e al nostro prof.

0: questa è una canzone con l'alito profumato, il disco delle Pussycat Dolls.
1: Poi comunque è carino che parlino di questo prete bravissimo a ballare.
0: Ah sì?
1: Doncia.
0: Molto bene. Allora chiudiamola qui e diamo la linea direttamente al dottor Gaia.
1: Chiudiamola qui. No, chiudiamola qui, hai ragione. Chiudiamola proprio. Se c'è una serranda, è il momento di tirarla giù, ragazzi.
0: L'abbiamo abbastata prontamente. Doncia. Diamo la linea al dottor Gaia, che invece è già pronto con le ultime notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo nella terza edizione di Link.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Diesel Euro 5 rinviato di un anno allo stop, sarebbe dovuto partire il 1° di ottobre nel bacino padano. Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Pavia dalla polizia di Novara, aveva circa 15.000 file pedopornografici diffusi poi tramite Messenger con accesso abusivo ad account di terzi di cui rubava le credenziali. Era latitante da 15 anni, ricercato per il colpo al casino di Campione che aveva fruttato 750.000 franchi svizzeri. Dario De Bernardi, arrestato dai carabinieri di Como mentre beveva il caffè in un bar di Lurate Cacivio. Al via ieri a Torino Terra Madre, il viaggio nella cultura del gusto nel centro della città fino a domenica. Dopo Torino gli europei di volley arrivano a Milano, semifinali alle 17 oggi Slovenia-Polonia, alle 21 Finlandia-Francia e domani la finale. Il calcio questa sera all'Olimpico Italia-Belgio, debutta con la Nations League la nazionale di Mancini. Dall'estero Netanyahu all'ONU, a Gaza nessun genocidio e molte delegazioni lasciano l'aula, fuori dal Palazzo di Vetro la protesta con 100 arresti anche dell'attrice Susan Sarandon. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
6: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: E allora è arrivata la rubrica più amata, signori sciorri, dai nostri amici ascoltatori, e cioè quella con i messaggini a caso, che funziona come? Diciamolo in anticipo.
1: Ci inoltrate l'ultimo messaggio che avete ricevuto o mandato al 393-800-3000, deve essere un messaggio di testo, non deve centrare nulla con la nostra trasmissione.
0: Poi noi li leggiamo uno dopo l'altro, naturalmente con un giusto sottofondo, in questo caso la nostra mazurka di periferia, e il risultato di solito è sempre molto comico e divertente. Arriva Topic e Carte Blanche, c'è Lucky Ones.

0: Carte Blanche che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio con Lucky Ones nel nostro appuntamento di stamattin. Eh?
1: Così va bene, Fabri, così va bene.
2: Sì, va bene.
1: Potevi fermarti a Carte Blanche e
0: va bene. Allora, diciamo di nuovo come funziona il meccanismo dei messaggini a caso, perché sapete che abbiamo due manche.
1: Allora, ci inviate, o meglio, ci inoltrate l'ultimo messaggio che avete ricevuto o mandato al 393 800 3000. Due le richieste, uno che sia un messaggio di testo e l'altra che non c'entri nulla con la nostra trasmissione.
0: E poi, come stiamo per fare, noi leggiamo tutti quanti i vostri messaggi su un bel giro di mazurka.

0: sì. Hai detto mazurka?
1: Ho detto mazurka.
2: Mazurko Khan.
3: Danny! Vai piano con questa 600, qualche giorno te la metti per cappello. Ciao Christian.
0: Sono una figa mondiale stamattina.
3: Bevuto un botto ieri.
1: Ma veramente mi avete fatto leggere sta cosa?
3: Bevuto un botto ieri.
0: È un macello lì, se non stai attento.
3: Ma si è comportata bene alla fine?
0: Felipe, latte ok per domani.
3: Ginevra ha fatto la cacca.
0: Truffaldino.
3: Guarda che c'è chi piace, anzi, ne preferisce addirittura due di cacche.
0: No! Io ho recuperato i dati della refezione.
3: Sempre... te l'avevo detto che lo chiedevano GG dopo GG. Comunque potevano aspettare il weekend, ma tranquilla, no problem, GG.
0: Sì, dovrebbero essere 210 euro.
3: Oggi bistecche impanate.
0: La mia mamma.
3: Mi manca Tiffany, me la fai domani, please?
0: Sono sul 166 con Davide e Florencio.
3: Mela azienda, ma non PEC.
0: Comunque, quella ha già iniziato a scassare il mazzo. Ho messo le Z prima, non so se avete notato.
3: Si chiama dislessia.
0: Con il suo compleanno di...
3: Ben svegliato! Se esce a prendere il pane mi vedi.
0: Stasera mangiamo le ravioli che ho comprato in frigo, va bien?
3: Lo stesso dottore a Pavia me l'aveva data il 16 ottobre.
0: Donatella.
3: Cosa ti aveva dato?
0: Donatella.
3: Comunque mercoledì prossimo mi sa che vengo ancora, perché questa cosa che me l'ha data Donatella.
0: Dai, domani sera mi porti Nico in via Cappellazzi o ci troviamo da un'altra parte?
3: L'amo tanto.
0: Volete le brioche o facciamo le brave?
3: Io per sicurezza ho preso un'altra tachipirina.
0: Salutatemela.
3: Dovevo prendere appuntamento per pulizia dentale e mi sono dimenticato di dirtelo.
0: Anche il taleggio, quello che avevi preso l'ultima volta, che era proprio buono.
3: Figurati! Te l'ho detto, perché dovrebbero arrivare altri bonifici.
0: Amor, devo cuocere le salsicce, eh?
3: Stasera giochi a scala 40 con me e Andre.
0: Se dopo Firenze non mi sono più svegliata. Cosa è successo a Firenze?
3: Che partita, ragazzi! Che partita a scala 40!
0: Allora, c'è una canzone, poi il secondo giro di messaggini a caso mentre suonano gli web.

0: Era il 1999, c'erano gli Web con Loving Times.
1: Giovedì 8 ottobre alle 14 guida in autoscuola.
0: Purtroppo è un ignorante. Almeno uno dobbiamo averlo per forza, no?
1: C'è la pasta al forno nel forno, 2 minuti arriviamo anche noi.
0: Data, orario e piattaforma e ci sarò.
1: Ha ritirato la carta.
0: Pensavo poi per Christmas mettiamo 50 euro a testa per tutti, poi con quelli faccio.
1: Raccontatemi poi le avventure dei treni, bacio.
0: Tu sai dove posso trovare i cerchioni della bici?
1: Strabuono quel mix di cereali che mi hanno dato, grazie!
0: Magari mollo finita l'estate prossima, così se mi fanno pagare la penale sono pochi mesi, no?
1: Sto partendo ora, spesa fatta!
0: Manca un giaccone XXL dallo scatolone che avevamo in prova.
1: Visto, perfetto.
0: Speriamo che i bambini non facciano casino con i libri.
1: Raga, sono appena rientrato a casa, mi faccio una fagiolata al volo e arrivo, potrei tardare.
0: Chissà come mai. Grazie, spargi un po' di voti.
1: Spargo anche un po' d'aria,
0: no,
1: mi sa.
0: No, dai.
1: E comunque è un'ottima posizione visto che sono 40 iscritti.
0: DJ Wi-Fi che con... Questo era un messaggio. Era
1: scritto così. Ok, dai, ci sto a fare fatto.
0: Vieni Harry, 2 minuti e siamo lì.
1: Ma ti sei fatta le unghie nuove?
0: Falla in un secchio.
1: Ma l'unghia o... Oh, dammi un'altra grande verità prima di andare a dormire.
0: Era quello della fagiolata, quella del secchio comunque.
1: È probabile.
0: Primo tempo imbarazzante come complimento.
1: Io alla gola.
0: Signora, quello vale gli ingombranti.
1: Madonna, che rumore che fa, ma è pulita.
0: Ciao, ho visto quando è uscito che era ingiallite già bene.
1: Marco, stacca la trincia e attacca gli aratri, se no arriviamo a Natale.

0: disco di Jubel che si chiama Ocean House. Allora, ci tenevo a mettere in allerta il nostro notaio che tra poco dovrà fare la conta dei messaggi, anche perché è vero che dobbiamo stabilire con questo il successo della trasmissione Belli Svegli, ma c'è ma non quella conta lì. Ma non è quella conta lì che deve fare, notaio. Cerchi di darci una regola, per favore. Allora, tra poco sentiamo il conteggio ufficiale.
1: Ma fallo sulla lavatrice che c'ha un po' la centrifuga.
0: Certo. Vecchio Martione, che non è altro. Nuova Jeep Avenger invece è da Auto Locatelli. Scegli la tua guida: benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26 e domenica 27 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: sigarette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e

0: showroom concept in via Sumatra 12 Milano. In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
1: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
0: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano. Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
4: Aiù, aspettam!
5: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
8: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
9: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
10: E allora c'è il nostro notaio che, munito di un software potentissimo, ha contato i messaggi che sono arrivati oggi alla trasmissione Belli Svegli sul Disco Radio. Grande successo, vero notaio?
11: Luca ha aperto la marmellata e ha rovesciato tutto per terra, mannaggia!
10: Ma che c'entra, no?
11: Volevo partecipare anch'io ai messaggini a caso.
10: Quindi non ha contato?
11: Ma che conta, ma cosa, che conta ormai?
10: Ma cosa la paghiamo a fare, ma mi scusi?
11: Ma avete

0: l'altro la storia era anche piuttosto romantica, perché c'era questo ragazzo che andava a casa della sua dolce metà chiedendo la mano al padre, e lui si dimostrava molto rude, proprio rude, il titolo della canzone che abbiamo appena sentito di Magic dal 2014, all'epoca una delle mie preferite, sicuramente top 3.
1: Beh, per sapere il testo che
0: sì, raccontava sia
1: l'unico che tu conosca, no?
0: Probabilmente.
1: Cioè, per dire, ti ha proprio colpito. E niente, siamo di nuovo nella romance. Fabri si dimostra l'uomo da Harmony, capito?
0: Piuttosto, vogliamo dire qual è il titolo della notizia che ci cambierà la vita? Aspetta! 9-5
2: Disco Radio.
1: Aspetta che prendo un bel respiro, che questo è importante.
0: Sì?
1: Avere più partner salva dall'estinzione.
0: E quindi potremmo riassumere il tutto in un...
1: In un?
0: Meglio non dirlo, sentiamoci un disco nuovo.
1: In un?
0: No, fa niente, non importa.
1: Le corna, cosa...
0: No, poi scopriamo i dettagli con l'aiuto Norgia, del nostro solito un team. Dice, ma quale cosa stai dicendo?
1: L'orgettina.
0: Cioè, no.
1: C'era la via dell'orgettina, quella lì dove...
0: No, avevano... ma a parte che era un'altra via, comunque, c'è il nuovo di Miley.
3: Novità.
0: Incorreggibile proprio, eh?

0: Ma quanto ci piace il disco di Miley Cyrus, quello nuovo era Bass Persuades, nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Tra l'altro lo ricordiamo ancora una volta, anche se l'abbiamo già detto, perché insomma è una novità che ci ha molto colpito, e il titolo della notizia di cui ci occuperemo è...
1: Avere più partner salva dall'estinzione.
0: Molto bene, arrivano i dettagli di questa notizia che ci cambierà la vita.

0: Bene, bene, allora scopriamo questo team di scienziati su cosa ha indagato a proposito dell'avere molti partner. Questo salverebbe dall'estinzione, ma sentiamo quali sono le motivazioni, perché il team di scienziati della University of East Anglia ha analizzato per 15 anni, attenzione, 156 generazioni
1: Uilla!
0: Di coleotteri rossi della farina.
1: Vabbè.
0: Il team ha diviso gli insetti in due popolazioni separate. In una è stata lasciata in una è stata lasciata appunto alle femmine la libertà di riprodursi quante volte volevano e soprattutto con tutti i maschi che volevano, mentre nell'altra le femmine erano obbligate ad accoppiarsi con un solo partner.
1: Quindi Ibiza e Bergamo, okay, diciamo come concetto.
0: I risultati dell'analisi non lasciano spazio a dubbi. La popolazione nella quale le femmine avevano più partner aveva molte meno mutazioni negative rispetto a quella dove le femmine erano obbligate alla monogamia.
1: Ma
0: lo studio è una conferma delle ipotesi dei buoni geni, secondo la quale i maschi con i geni migliori hanno più successo riproduttivo. Quando le femmine possono scegliere tra più partner puntando su quelli con i geni migliori, quando invece
1: puntano su quelli con i geni migliori.
0: Le femmine possono scegliere tra più partner puntano su quelli con i geni migliori, quando invece la scelta è limitata, il risultato è che le mutazioni negative si accumulano di generazione in generazione senza possibilità di eliminarle.
1: Vengono fuori
0: dei coleotteri rosa della farina, vengono fuori dei coleotteri della farina e basta, vengono fuori dei coleotteri rossi di un qualunque carboidrato, insomma dipende, no?
1: Sì, no, stavo pensando ai coleotteri rossi con falce martello che
0: siamo rossi così.
1: Esatto. No, però allora Marco ha avuto una bella idea.
0: Sì.
1: Scegliete un animale.
0: Sì.
1: Un colore.
0: Sì.
1: E il vostro cibo preferito.
0: Sì.
1: E coniate la vostra specie.
0: Cioè, che ne so, tipo il gatto blu da carbonara.
1: Sì, per dire.
0: Potrebbe essere un
1: ma
0: esempio.
1: Perché il gatto è il tuo animale preferito.
0: No,
1: ah, no,
0: so.
1: Scegli un animale, ci
0: sì,
1: sta.
0: Un giusto. Animale era
1: sì,
0: giusto per fare.
1: Creiamo delle nuove specie.
0: Dai, va bene. Vediamo cosa ne verrà fuori. Intanto ci sentiamo.
1: Senti che bella, la mantide fucsia wonton.
0: Vabbè, dai.
1: Mi piace?
0: È anche un po' esotica, ci sta.
1: Sì.
0: Quindi al 393-800-3000 un animale più un colore più il vostro cibo preferito per coniare una nuova specie animale.

0: dal disco di Swedish House Mafia, è lì che lì su Disco Radio alle 9.18. Mamma mia come siamo in ritardo, però arrivano già i primi esemplari delle nuove specie che avete, diciamo, coniato seguendo le nostre indicazioni, cioè il nome del vostro animale preferito, del vostro colore preferito e del vostro piatto preferito, che sommati danno origine per esempio al rinoceronte verde della frittura mista.
1: Bello, bello, sì.
0: Non è male, non è affatto male. Oppure vogliamo mettere il leone nero dei pizzoccheri?
1: Bello il leone nero dei pizzoccheri.
0: O il geco viola della pizza, la frada o fanengo.
1: Bello, piace anche questo.
0: Perché se no c'è il cuocca verde del pizzocchero.
1: Quindi è parente del leone nero?
0: No, sì, sì, sì, sì,
1: per cioè via... è sempre di quella zona lì.
0: E per via
1: che
0: delle
1: è strano
0: verde,
1: perché sì. Il cuocca teoricamente vive dove non ci sono predatori. Quindi il leone nero si vede che non si ciba di cuocca.
0: E infatti nel tempo sono andati a vivere in due continenti diversi. Così hanno litigato in casa.
1: Ma quindi anche il pizzocchero?
0: No, è stato un Natale.
1: Sì?
0: Che per un piatto di pizzoccheri il cuocca e il leone hanno litigato e hanno deciso di prendere strade diverse.
1: Certo, certo.
0: Questa è la questione. Vabbè. Allora ci fermiamo qui. Create la vostra nuova specie animale. Vi abbiamo detto come, cioè scegliete un animale in generale, aggiungete il vostro colore preferito, il vostro cibo preferito e coniate la vostra nuova specie. Ci proviamo?
1: C'è anche chi ci ha mandato una foto,
0: Ah sì?
1: Il pesce gatto pizza.
0: Il pesce gatto, ma il colore?
1: Vabbè, un arancione, non l'ha scritto perché si evince.
0: Pesce gatto arancione della pizza, molto bene. Sì. Aspettiamo i vostri messaggi al 393-800-3000.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a €299 al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai €6.500 di vantaggi Autorivoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorivoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porti aperte sabato e domenica.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
18: Renault,
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
18: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com. I want it to be
19: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
20: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
19: Globo Sport.
20: E intanto scopri i nuovi arrivi.
19: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
23: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
24: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
23: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
24: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
23: Info su merbag.it.
25: Disco Radio.
0: Oh, allora, avete mai saputo dell'esistenza del carbogatto maculato?
1: Certo,
0: cioè, il carbogatto maculato, ragazzi, è una bestia ferocissima proprio.
1: Però gustoso.
0: Il bianconiglio del sushi.
1: Bello, bello, sì.
0: Non mi dispiace
1: sì.
0: affatto. O il cane blu del riso giallo.
1: Sì, ci sta. Ah, questo è anche
0: cosa?
1: Alla fine è verde.
0: Certo, ce lo mescoli, sì. Allora, coniate la vostra nuova specie animale prendendo il nome di un animale, aggiungendo un colore e il vostro cibo preferito. Vi aspettiamo al 393 800 3000.

0: di Flashdance dal 2005 nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. C'è il fantastico Omar Fantini
1: presente,
0: c'è Marco in redazione,
2: eccomi,
0: ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, e soprattutto ci siete voi che ci state segnalando delle nuove specie animali.
1: Abbiamo capito finalmente cosa non sa fare Marco. C'è una cosa che Marco non sa fare.
2: Ce ne sono tante.
1: Le conversioni.
2: Ma i calcoli in generale, io comunque.
0: È un umanista, Marco, capito?
1: Ma anche quelli ai reni? O...
2: quelli un po' meglio, vado meglio.
1: Ragazzi, con il sale lì sistemi.
0: Ho scoperto di avere una passione verso il cavallo lilla del purè.
1: Non dubitavo. Se devo immaginare un Harmony dentro, c'è il cavallo lilla del purè.
0: Aspetta però, perché ha un parente stretto il cavallo, sì, lilla, la mucca lilla del cioccolato.
1: Certo, sì. Ovviamente. Sì. Al latte.
0: Certo. Mi dicono che esiste anche la nutria blu degli Shat.
1: Questa mi piace.
0: Questa anche a me.
1: Questa, questa è molto mia, Signore degli Anelli.
0: Il capibara argentato della polenta, Max da Torino, che è un altro buon gustaio, secondo me. Oppure, cos'è questo qui?
1: Il gatto Sphinx rosso della cassola.
0: Ah, certo, adesso ho capito. Il gatto
1: sai
0: Sphinx.
1: Cosa mi fa, sai cosa mi fa riderissimo di Fabri?
0: Quello a pelle.
1: Sai, cioè, allora, voi considerate, abbiamo degli schermi
0: sono
1: davanti
0: col Mister
1: computer,
0: Magus,
1: no? Qui, cioè, si avvicina con la testa. Così, senti proprio. Ed è la testa contro il monitor.
0: Cosa vede? Ma no, è perché. Non è che non lo veda, cioè lo vedo perfettamente.
1: E
0: che
1: cosa ti fa avvicinarti? Cioè
0: devo mettere insieme le lettere, no? E quindi se sono più vicino le leggo nel giusto ordine. Se no faccio casino.
1: Quindi devi vedere più grande. Basta che ingrandisci il font.
0: Esatto, potrei fare anche così. La mosca, la mosca bianca della mozzarella.
1: Bella,
0: beh,
1: sì.
0: Beh, fedami sa.
1: Devo averla, sì. Questa devo averla vista.
0: Devo averla
1: qualche
0: anche mangiata,
1: volta.
0: Probabilmente.
1: Forse anche mangiata.
2: Non la vedi bianca sulla mozzarella, comunque.
1: No, difatti è per quello che te la ingoi per sbaglio.
0: Quando fa il bagno nel latte della mozzarella, poi diventa un po' bianca, comunque. La tanto bella quanto fastidiosa libellula blu della lasagna.
1: Sì. Perché è fastidiosa?
0: Non lo so.
1: Forse perché devi seguire la libellula nel prato?
0: Probabilmente, quindi prima di mangiare le lasagne.
1: La lasagna ce ne vuole un po'.
0: Nicolas da Valenza, grazie.
1: Attenzione!
0: Cosa?
1: Questa dovrebbe essere nostra, l'anguilla azzurra della Parmigiana.
0: Ah, certo. Ma di che zona è l'anguilla azzurra?
1: Secondo
0: della
1: me
0: Parmigiana?
1: Sarà. Allora, se devo immaginare, comunque Lombardia.
0: Sì.
1: Bassa Lombardia.
0: Un po' più preciso.
1: Diciamo che sento dell'umido.
0: Sì, dove?
1: Vedo dei ponti.
0: Sì.
1: Diciamo è un fiume un po' lungo.
0: Scusatemi, ma ogni specie ha la sua colonna sonora.

0: Sun. I'm moving to the sun, Eugene, che abbiamo riascoltato insieme ad Ultranatè con I'm moving to the sun nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. E arriva anche il dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie. Non solo, stiamo cercando di coniare nuove specie animali utilizzando il nome di un animale, il nome comune di un animale, aggiungendo il vostro colore preferito ma anche il vostro piatto preferito. Il risultato potrebbe essere il pipistrello arcobaleno della zucca con pomodori. Chiara,
1: mi piace, mi
0: perché
1: piace
0: la zucca con pomodori. È un piatto?
1: Beh, sì, sì. Beh, si può fare, sono verdure, quindi
0: sì, le puoi accostare come preferisci. Però attenzione, perché
1: dolce
0: vogliamo...
1: e acido ci sta.
0: Sì.
1: Un po' di sale, che
0: no,
1: dà
0: sarà
1: anche
0: che
1: il salato.
0: Non ho una passione per la zucca, quindi
1: impazzisco.
0: Vogliamo parlare della mantide religiosa puntinata, degli strozzapreti al pesto?
1: Sì, questa è sofisticata. Ce ne sono sei esemplari al mondo.
0: Già che è religiosa, vuoi non metterla insieme agli strozzapreti? Scusa.
1: Giusto, è anche un po'
0: il coniglio azzurro delle lasagne.
1: Sì, che anche. È molto meglio del pesce azzurro, tra l'altro.
0: Sì.
1: Quello c'è già, vedi?
0: Ha un po' meno omega 3, ma è sempre buono, mi dicono. Oppure...
1: Perché si avvicina?
0: No, perché stavo cercando di vedere se ce n'erano degli altri, ma non riesco a trovarli, per cui probabilmente dovrò fare
1: un gatto grigio del coniglio alla cacciatora.
0: Qual è, scusami? Il
1: gatto grigio del coniglio alla cacciatora, che è doppio animale.
0: Quando non c'è il coniglio, eventualmente. Allora, molto bene, dobbiamo dare la linea al dottor Gaias, che invece è già pronto con le ultime notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Lo stop ai diesel Euro 5 rinviato di un anno, sarebbe dovuto partire il 1° di ottobre nel bacino padano, nelle città con oltre 100.000 abitanti. La polizia di Novara ha arrestato un uomo che aveva circa 15.000 file pedopornografici diffusi poi tramite Messenger con l'accesso abusivo ad account di terzi di cui rubava le credenziali. Il 4 giugno scorso a Milano un ragazzo di 18 anni era stato attirato da una persona in un posto appartato, poi l'arrivo di due complici, l'aggressione a scopo di rapina, in manette ora due ragazzi di 18 e 17 anni e per una ragazza di 17 scattano invece le misure di controllo. Al via ieri a Torino Terra Madre, oltre 600 espositori, 1.000 appuntamenti per l'evento che lascia Parco d'Ora, si sposta per le vie del centro, ieri l'apertura con Mattarella che ha visitato anche il centro oncologico di Candiolo. Europei di volley a Milano, le semifinali alle 17 Slovenia, Polonia, alle 21 Finlandia, Francia e domani la finale.

0: finale. Il calcio questa sera all'Olimpico, Italia-Belgio, debutta con la Nations League la nazionale di Mancini. Il tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Sentendo un venerdì nel complesso caratterizzato da annuvolamenti diffusi al mattino in pianura padana tra Piemonte e Lombardia, specie a ridosso dei rilievi, per l'ingresso da est di aria più fresca, che però non porta conseguenze in termini di precipitazioni. Avremo poi maggiori schiarite dal pomeriggio e un weekend nel complesso stabile e soleggiato. Clima più fresco, valori massimi non oltre i 21-23 gradi in pianura in città, Milano e Torino, temperature però in aumento nel weekend, specie da domenica. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: No, lo voglio sapere subito, scusatemi, cos'è la paniscia, per favore?
5: La paniscia novarese.
4: Che cos'è?
5: Che dai, cos'è? Riso e fagioli con altre poi...
4: Ah, certo.
6: Dai, come fai a non sapere come fai cos'è a la sapere? Paniscia novarese?
5: Dai, lo sanno
6: cioè,
5: tutti.
6: Cioè, io giuro, guarda, paniscia...
4: Oh, ma siete veramente delle brutte persone. Comunque, io conoscevo il cavallo turchese della paniscia novarese. Sì. Mi sfuggiva solo la paniscia, capito?
6: Devi immaginarlo proprio, capito, coperto di riso, fagioli... E tanto che non ci sia il mais. Forse nella paniscia potrebbe esserci il mais,
4: potrebbe, d'altra parte con il riso
6: no, forse no.

0: avevano dei piatti, cioè come dire, più che altro delle specie animali che potrebbero sembrare vere, no? Per esempio c'è chi ci segnala l'uccello viola degli spaghetti ubriachi, il colibrillo.
1: Certo.
0: E il colibrillo, certo, se vai bene a vedere in alcune zone del Madagascar esiste davvero il colibrillo, il colibrillo.
1: La passera rosa della Sant'Onorè?
0: No, allora...
1: Cosa? Ma scusa, il gioco è un animale, il colore è un cibo preferito?
0: Giulio.
1: Giulio.
0: Giulio, molto bene.
1: Sei un appassionato di Sant'Onorè? No, Fabri, non è animale preferito e non è il tuo animale preferito e il cibo, capito?
0: Sei veramente brutto. Allora, ciao ragazzi, io uno Yorkshire lo abbino agli spaghetti cacio e pepe.
1: E il colore?
2: Ma lo abbini in che senso?
1: Cioè, come so. Secondo? Che è successo? Cos'è successo?
0: Niente, c'è un disco da sentire. Tutto
1: sei un
0: qui.
1: Infame. Dopo vi spiego una variante.

0: Io ascolto Baby Svegli perché Disco Radio is my radio. Disco Radio is my radio.
1: Belli Svegli. Disco.

0: Mysteria su Disco Radio alle, che ore sono, le 9.50 nell'appuntamento con i belli svegli di oggi, mentre stiamo cercando di stabilire se è possibile creare nuove specie animali prendendo il nome di un animale generico comune, aggiungendo un colore, il vostro piatto preferito e il risultato spesso anche molto divertente, tipo
1: il gatto viola della meringata.
0: Il gatto viola della meringata. Bello. Potrebbe essere un esempio. Vogliamo parlare della farfalla zebrata della polenta pasticciata?
1: Cioè, bello, questo non è male. Tra l'altro è il gatto viola della meringa e il meringattola. Tra l'altro questo poteva essere un'altra forma, eh?
0: Sì. Dargli anche un nome proprio
1: specifico.
0: Cioè,
1: la contrazione delle tre parole, la crasi delle tre parole e formare un nuovo animale.
0: E però meringattola manca il colore.
1: Eh no, viola, ola.
0: Ah, meringattola. Certo, ola, meringattola, è vero. Oppure, vediamo un po'. Abbiamo salutato Ale D'Avanzaghello. Sì,
1: la farzebrata.
0: La che?
1: La farzebrata.
0: La farzebrata.
1: No, quella... La farzeporata.
0: Perché ci sarebbe anche
1: farfalla zebrata della polenta pasticciata.
0: Ah, certo, bellissimo. I fenicotteri arcobaleno del Maloreddu alla Campidanese. Cos'è il maloreddu?
1: Vabbè, queste li tengo estesi.
0: Com'è,
1: non meritano.
0: Com'è un maloreddu?
1: E maloreddu? Ma non è possibile, ma tutte le volte. Ma cioè. Ma io come faccio?
0: Allora, aspetta,
1: come faccio? Dai, tipo. Ma non glielo voglio gli spiegare.
0: No, maloreddu, ma è un tipo di pasta il maloreddu.
1: Sì, ho capito, ma è il maloreddus. Ma pare che maloreddus non è un. No, allora, non so se sì. Non è inglese.
0: No, è vero, maloreddus.
1: Non è inglese che ha il gentivo che c'è la S che fa plurale, credo, il sardo. Oddio, non conosco profonditamente le regole del sardo, non mi stupirebbe se.
0: Dovremmo chiedere. Allora, ci sono novità da raccontare. Intanto, sì, sento questo profumo che.
1: Guarda che tanto la dico la variante prima della fine, a costo di dirlo sui saluti.
0: Settembre è il mese giusto per scegliere il tuo usato certificato da Autorigol di Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per te finanziamento fino a 36 mesi di... per te fino a 36 mesi di garanzia, anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigoldi ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara. Scopri di più su autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
3: No, no, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
9: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
10: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
9: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
10: Info su merbag.it.
11: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
12: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
13: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Sirius, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
15: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
16: Aiù, aspettam!
17: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
18: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
19: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
18: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
20: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
21: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
22: Oh ragazzi, lo sapevate che esiste il babbuino marrone dei Bagigi?
23: Sì, ma non so cosa sono i Bagigi.
22: I Bagigi. Va detto così, i bagigi.
23: E cosa sono?
22: I bagigi sono le arachidi in dialetto.
23: E che dialetto però?
22: Non lo so, i bagigi.
23: Mia mamma...
22: I bagigi.
23: Ragazzi, c'è una variante, eh?
22: Cosa?
23: Al lavoro facciamo questo gioco da anni, solo sì? Che usiamo animali, colori e divinità. Soprattutto probabilmente quando il martello urta inavvertitamente una delle falangi di un dito a caso della mano, no? Immagino.
22: È proprio così.
23: E allora si creano degli animali nuovi.

0: Ma il libro dice sangue?
1: Come, scusa?
0: Tanto, tanto sangue, dice alla fine.
1: È vero?
0: Sì, sì.
1: Ma non è
0: giuro.
1: Vero.
0: Guarda, riascoltiamola un'altra volta.
1: Ma non posso.
0: Ti giuro, nel finale se tu dici, se ascolti dice tanto, tanto sangue. Hai sentito la Dracula, ragazzi, è normale.
1: Allora, adesso vi spiego una cosa, perché mi diverte tantissimo. Più tu dici a Omar che siamo in ritardo e più lui si dilunga in una sequela di minchiate.
2: Devo venire lì?
0: Ma smettila. Se c'è uno che... Oh, mi raccomando, ragazzi. Guarda che c'è Marco che annuisce. Mi raccomando, ragazzi, abbiamo qualche...
1: Marco, allora, è una banderuola.
0: Oggi stiamo,
1: guarda,
0: parlando di animali che... Ma non è vero.
1: Dai, che è già pronta la Valle.
0: Ciao, a domani! Va bene?
1: Bravo, sei stato fantastico!
0: A domani, ciao! Non è

Eccoci, le 10:02:43. Benvenuti su Disco Radio, grazie belli svegli che ritroverete puntualissimi ovviamente a partire da lunedì. Il Fabri invece rimane qui come sempre staccanovista tutta la settimana, anche sabato e domenica, nell'appuntamento del From Disco to Disco Weekend. Pronti a partire dunque David Guetta, il nuovo You and I, Me

Want You. Così apriamo alle 10:06 minuti la nostra prima ora insieme. Benvenuti su Disco Radio. Finalmente venerdì, lo possiamo dire a gran voce. Weekend dietro l'angolo, quindi ultimo sforzo in questa giornata lavorativa. Noi ci siamo, vi accompagniamo nel traffico, tra gli appuntamenti lavorativi, in tutto quello che state facendo in questa ultima della settimana. 393-800-3000 per dirci dove siete e chi siete. Ancora meglio, lo dico sempre, con una nota audio, così sentiamo anche la vostra voce. La prossima c'è We Are.

0: 10:12, c'è gente in giro, c'è gente che si muove per strada, per appuntamenti, per lavoro.
1: Ciao, sono Oma di Alba.
0: Ciao.
1: E io sono nelle curve di Corte Emilia. Adesso andiamo a Canelli.
0: Ok.
1: Auguro a tutti voi un buon weekend. Ciao.
0: Ciao, buona giornata.
2: Saluto a tutti dalla tangenziale di Milano. Ciao, Silvio da Magenta, fisioterapista domiciliare. Un abbraccio, buon
0: ciao,
2: weekend.
0: Ciao, buon lavoro a te. Tra poco la sera del ritmo dal 99.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Perché? Perché?
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
11: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
12: Porti aperte sabato e domenica.
13: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
15: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
16: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
15: Davvero? Anche per me?
16: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
17: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico. Come te.
20: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone. A Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow. Lo dirai anche tu.
21: Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
22: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
21: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
22: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
21: mserramenti.it.
23: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
24: Sì, hai già capito di chi parliamo.
23: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amoca Auto.
25: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
0: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
3: Disco Radio. Puntuali, l'appuntamento con la storia del ritmo, un disco dance storico. Allora, l'Extended Version ogni sera con Alessio Luisi a partire dalle 21. 1999, un salto ad Ibiza. Venga boys, we're going to Ibiza.
4: Rhythmic History.

Dance, 10 e 25 minuti su Disco Radio, vi accompagniamo in questo venerdì. Quando si conosce una persona per la prima volta, nome e cognome, e solitamente ti viene chiesto quanti anni hai. Solitamente ci pensiamo un attimo, no? Perché ovviamente abbiamo un'età reale, ma poi c'è un'età che ci sentiamo, momenti in cui siamo meglio e quindi ci sentiamo decisamente più giovani, momenti in cui magari non è proprio un periodo facilissimo e quindi ti senti 80 anni anche se ne hai 35, no? Succede, funziona così. Ma se l'età che ti senti fosse più importante in realtà dell'età che hai davvero? E allora questo vi chiediamo al 393-800-3000, cioè di dirci quanti anni reali avete e quanti ve ne sentite. Vi aspettiamo con i vostri messaggi su Disco Radio. Adesso c'è Axwell.

8, Miglio Miss Independent su Disco Radio 10 e 32 minuti. Qual è l'età che vi sentite? Perché è vero che ognuno ha un'età anagrafica fino a prova contraria. Fatto sta che ci sono

Torino, in un appartamento di Borgata Vittoria, si indaga per omicidio, due ventenni vengono ascoltati dalla polizia. Diesel Euro 5, in Consiglio dei Ministri passa il decreto, lo stop è rinviato di un anno, sarebbe dovuto partire il 1° ottobre nel bacino padano. Un 39enne pavese in manette aveva circa 15.000 file pedopornografici diffusi poi tramite Messenger con l'accesso abusivo ad account di terzi di cui rubava le credenziali. Il 4 giugno scorso a Milano un ragazzo di 18 anni era stato attirato da una persona in un luogo appartato, poi l'arrivo di due complici e l'aggressione a scopo di rapina. In manette ora due ragazzi di 18 e 17 anni, per una ragazza di 17 scattano le misure di controllo. Europei di volley a Milano alle semifinali, alle 17 Slovenia-Polonia, alle 21 Finlandia-Francia. Il calcio questa sera all'Olimpico, Italia-Belgio debutta con la Nations League, la nazionale di Mancini. Lucca, due morti per l'incendio in una palazzina, tra i 13 feriti anche bambini. Papa Leone in Francia, il viaggio apostolico tra Parigi e Lourdes. Prossimo appuntamento tra un'ora con Cinzia Morganti.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
2: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima.
3: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Quanti anni avete? Quanti in realtà ve ne sentite? 3938103000, Carful subito.

0: Erano quattro, senti interruzione, Sex Bomb, Tom Jones su Disco Radio, 10:47 minuti. Quanti anni avete e quanti in realtà ve ne sentite? Più giovani o più vecchi? Com'è il vostro umore?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie che ci tenete compagnia. Io vi ascolto tutti i giorni.
0: Ma grazie a te.
1: Sono Radu da Mezzanavini. Oggi compio 42 anni, compiuti sì. Oggi, e sento che ne ho 20.
0: Vedi, bello.
2: Ciao. Allora, io ne ho 40. Mentalmente penso sempre di averne ancora 25, okay. Ma il fisico mi riporta a pensare che ne ho tipo 85. Ciao a tutti.
0: Un bacio.
3: Sono Flavio da Cuneo. Mancano pochi mesi a 60 anni, ma sia fisicamente che mentalmente me ne sento a malapena 40.
0: Viva
3: la vita.
0: Bene, bene.
4: Buongiorno a Disco Radio. Allora, fra qualche mese 44. Mentalmente una trentina me ne sento, fisicamente una settantina almeno.
0: Bene, ma se come ci sentiamo influisse in qualche modo sulla nostra vita, se l'età che ci sentiamo fosse più importante dell'età che abbiamo davvero? Praticamente sentirsi più giovani fa bene, ragazzi, lo dice uno studio condotto su oltre 17.000 persone che ha analizzato tre gruppi di adulti chiedendo loro semplicemente quanti anni ti senti. La maggior parte dichiarava di sentirsi più giovane della propria età anagrafica, in media il 15-16%, e la parte curiosa è che invece chi si sentiva più vecchio rispetto alla propria età presentava un rischio di problematiche legate alla salute nel periodo di osservazione. Considerando insieme i tre gruppi, sentirsi più vecchi, attenzione, era associato a un rischio di mortalità del 24% più alto. Certo, ovvio, no, questo non significa che sentirsi giovani faccia automaticamente vivere più a lungo, ma lo studio mostra un'associazione, non un rapporto causa-effetto. La percezione della propria età potrebbe essere collegata a come siamo fisicamente e mentalmente, quando ci sentiamo attivi e quando riusciamo a mantenere le nostre abitudini. Insomma, smettiamo in qualche modo di dare troppo valore, di vedere il nostro numero sulla carta d'identità come una condanna, ma magari sentirsi più giovani e fare qualcosa anche per star giovani ci fa bene alla salute. E voi quanti anni vi sentite davvero? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Parliamo di auto, nuova Jeep Avenger, e da Auto Locatelli scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica, design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26 e domenica 27 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Dimmi
6: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
7: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
8: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
9: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
10: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
9: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
11: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano. Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
1: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
0: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: La super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Ti aspettiamo da Stellantis Endium Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
5: Buon venerdì mattina, amici, quelli che accendono adesso la radio su Disco Radio. C'è musica tra le cose che state facendo in questa ultima della settimana, raccontatecele.

0: Non ha certo bisogno di presentazioni, lei è Taylor Swift, torna dal 2014 con Shade Off, praticamente chiudendo questa prima ora insieme. Buon venerdì mattina, ci siete là fuori? 3938103000 per essere dei nostri. Intanto le 11:01.
1: Disco
0: riparte la nostra mattinata insieme, mattinata fatta di impegni, di appuntamenti, gli ultimi della settimana, quindi tutti quanti di corsa. È sempre così, funziona così, soprattutto quando si arriva alla fine della settimana. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, fino alle 13 rimango qui. La novità già pronta per voi, Robbie Williams, c'è Beauty in Us.

0: Fino alla fine questa Beauty in Us, Robbie Williams su Disco Radio, novità delle 11.05 minuti da votare sul nostro sito discoradio.it, sezione Music Club, per scegliere la musica che vi piace di più e con un pizzico di fortuna portarvi a casa anche i nostri premi e i nostri gadget. Arriva il weekend, prendetevi un attimino di tempo per votare la musica su Disco Radio. La prossima c'è in, abbiamo scelto Sunny's Up.
1: Disco Radio.

0: era Magnetic su Disco Radio. 11:11, tra poco la storia del ritmo, un disco storico è già lì pronto per voi dal 1995.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
14: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
13: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
13: Info al 338 22 98 731 www.comprooroDoro.it.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
16: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
17: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
16: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
17: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
16: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla!
6: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
9: Pronti a inaugurare la nuova stagione. Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna

0: party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate, Varese.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori. Monza, via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio, via Nuova Valassina 131.
3: Aiù, aspettam!
4: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget e tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
5: Disco Radio. Il meglio della dance storica torna in extended version tutte le sere dalle 21 con Alessio Loisi e poi un assaggino, un disco dance anche in quest'ora, 1995, Trees.

con Walker, Ava Max, era Fate su Disco Radio. 11:24, forse non tutti sanno che oggi 25 di settembre è la giornata mondiale dei sogni. Chi non ha mai avuto un sogno nella vita, chi non ce l'ha, quanto è bello sognare, d'altra parte è una delle uniche cose che possiamo ancora fare gratuitamente, no? E allora facciamo così, mi travesto in qualche modo da una persona che regala sogni e quindi vi chiedo al 393 800 3000: qual è il sogno che vorreste realizzare? Mettiamo, dai, genio della lampada un po' tirchio, lui tre ve ne dava a disposizione, io ve ne do soltanto uno. Il vostro sogno nel cassetto, vi aspettiamo su Disco Radio, adesso Bebe Rex.

0: quale ovviamente ha la sua importanza, ma quella di oggi a noi piace in particolar modo, perché oggi si celebra la giornata mondiale dei sogni e quindi vi stiamo chiedendo al 393 800 3000: qual è il sogno che vorreste realizzare? Pensateci bene, perché ne avete a disposizione soltanto uno. Vi ricordate il genio della lampada? Lui ne metteva a disposizione tre, abbiamo detto che io sono decisamente più tirchia e quindi un solo desiderio da realizzare. 393 800 3000, vi aspetto su Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Le 11.31, la nostra redazione, ben trovata Cinzia Morgante.
2: Mille grazie Valentina, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Malpensa, la cerimonia di intitolazione dell'aeroporto a Silvio Berlusconi, scoperta una targa al Terminal 1. La primogenita, Marina Berlusconi, in una nota guardava avanti e ha sempre cercato il dialogo con tutti. Tra le autorità presenti, il presidente del Senato Ignazio La Russa. A Torino apparterrebbe a un ragazzo il corpo senza vita trovato in un appartamento di via Gulli, Borgo Vittoria, ipotesi omicidio, interrogati due ventenni. Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, arrestato un 39enne residente nel Pavese. Sofia Goggia, due infezioni virali dietro i malori in Argentina della campionessa di sci bergamasca, gli esami a Milano hanno chiarito le cause, iniziato il recupero, ha reso noto la Fisi. Europei di volley, le semifinali ad Assago alle 17, Slovenia-Polonia alle 21, Finlandia-Francia, domani la finale. Calcio, Nations League, stasera all'Olimpico il debutto dell'Italia di Mister Mancini con il Belgio. Il Papa in Francia, oggi giornata a Parigi all'Eliseo con il presidente Emmanuel Macron, la messa a Notre Dame, in serata l'incontro con i giovani allo stadio. È tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Se non parlassimo figurativamente con il Papa, verrebbe da dire ti piace vincere facile, perché il pontefice, accogliendo sul volo papale che lo porta in Francia, una visita importante, i giornalisti di tutto il mondo, tra cui quelli americani della CNN e delle altre reti che sono state provvisoriamente estromesse dalla Casa Bianca, ha detto qui siete tutti i benvenuti. E appunto, gli piace vincere facile di fronte a Trump, che ha avuto nei giorni scorsi quell'incredibile pensata di cacciare alcune delle più importanti testate televisive americane dal pool che può entrare alla Casa Bianca per fare le domande. Tutto

0: presidente può permettersi che cosa? Di fare ciò che in qualsiasi democrazia sarebbe impensabile. Dire tu qui non ci entri, perché? Perché lo decido io, perché non parli bene di me, perché mi critichi. Ma la critica, appunto, la capacità, la possibilità di critica, il dissenso, è ciò che distingue la democrazia dalle altre forme di governo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Qual è il vostro sogno nel cassetto? Ditecelo al 393 800 3000 adesso. I suoni di Avicii.

0: From Disco to Disco con Preziose Marvin, anche dal 99 con Tell Me Why, White Girl Wasted, c'era Anna. E poi Avicii ad aprire questa sequenza una decina di minuti prima di mezzogiorno. Dicevamo oggi una giornata mondiale che ci piace tanto, ovvero quella dei sogni, e quindi vi abbiamo chiesto se poteste realizzare un sogno, quale sarebbe il mio sogno? Navigare, viaggiare su una di quelle meravigliose navi chiamate condomini del mare. Amo il mare e le navi. Ce lo scrive un nostro ascoltatore che però non si firma. Firmatevi sempre, ragazzi. Oggi c'è chi vuole buttare nel cestino proprio un sogno e dice: il mio sogno del cassetto è quello di uscire con te, ma io te lo sconsiglio vivamente perché sono di una noia mortale, quindi pensa ad un sogno un po' più carino, io direi. E poi sentiamo.
1: Ciao Valentina, sono Enea il camionaro. Il mio sogno più grande,
0: sì,
1: è quello di riuscire di nuovo a sognare.
0: Ci sta.
1: E non stare sempre solo con i piedi per terra.
0: Bello.
1: Ciao.
0: Un abbraccio Enea.
2: Bella questa, Valentina Guidi. Il mio sogno nel cassetto è cantare un brano mentre Lazza suona il piano. Il testo l'ho già creato, ma il fondo non è ancora arrivato. Top Disco Radio, Max Anovara.
0: Max, si capisce che tu sei del mestiere, ma è un sogno difficile, ma non impossibile. Io lo dico sempre. In occasione della giornata mondiale dei sogni che si celebra proprio oggi, è venuto fuori un sondaggio fatto su un sacco di giovani italiani tra i 16 e i 20 anni per esplorare i loro sogni di infanzia e capire quali aspirazioni siano rimaste nel tempo e indagare quanto il genere possa ancora influenzare scelte e prospettive per il futuro. Più di un giovane su due, il 55%, conferma ancora di voler realizzare ciò che sognava da piccolo, con percentuali simili tra ragazzi e ragazze, un dato che mostra come le aspirazioni dell'infanzia possono continuare ad accompagnare le nuove generazioni e trasformarsi in progetti per il futuro. Tra i sogni più ricorrenti emerge un vero e proprio mosaico di aspirazioni, tra cui spiccano la carriera nel calcio, quella del medico seguita dall'insegnamento. Non mancano poi professioni creative come il cantante, l'artista o il regista, percorsi scientifici, dalla biologia all'astronomia e nuove professioni ovviamente legate all'immaginario contemporaneo come quella dell'influencer. Nel sondaggio emergono differenze di genere però ancora marcate. Insegnante e veterinario sono ricordati come il lavoro dei sogni soprattutto dalle ragazze, mentre quello del ballerino raggiunge le scelte femminili per il 92%. Al contrario, tra le professioni tradizionalmente percepite come più maschili, il calcio vede solo il 2,5% di aspiranti donne, così come anche per il mestiere del pilota. Nonostante gli ostacoli percepiti, tra i giovani intervistati prevale comunque un sentimento di fiducia nel futuro. Giornata dei sogni che diventa un'occasione per riflettere sull'importanza di permettere a ragazzi e ragazze di guardare al proprio futuro senza sentirsi limitati, no, da stereotipi o aspettative legate al genere. Qual è il vostro sogno nel cassetto? Ditelo a Disco Radio.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Something I wanna talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
7: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
10: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
11: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
12: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
14: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Una manciata di minuti a mezzogiorno, chiudiamo quindi questo venerdì mattina e entriamo ufficialmente nel pomeriggio tra un attimo. Adesso Topic, Lucky Ones.

Disco dal 2010, quello che chiude la nostra mattinata. Buon venerdì, benvenuti su Disco Radio anche ai ritardatari. Ancora un'oretta insieme. Le 12:02. Disco Radio. Siamo in ritardo, un po' sulla tabella di marcia, ma adesso si recupera. Venerdì, ultimi impegni lavorativi, ultimi appuntamenti, si va di corsa, di fretta. Come state in questa mattinata appena terminata? Entriamo nel pomeriggio, quindi archiviata la mezza giornata, siamo lì, vicini. Lo senti il weekend? È lì che ci aspetta.

Armin Van Buren su Disco Radio Take Me Home, la novità delle 12.05 minuti, così si apre la nostra ultima ora insieme, nonché anche questo pomeriggio ritardatari alla radio. Quelli che sono in giro in questo momento stanno uscendo perché si sono dimenticati, che so, l'ultimo appuntamento della settimana. Cosa state facendo in questo venerdì al 393 800 3000? Sono Valentina Guidi, vi accompagno ancora per un'oretta. In questa settimana funziona così, ci sentiamo qui su Disco Radio fino alle 13, tutto il tempo anche per raccontarci come va la vostra giornata. Gabri Ponte.

0: Classico Radio alle 12:11, già tempo di sognare la storia del ritmo. Tra poco si torna indietro nel tempo dal 92.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
7: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
8: Porti aperte sabato e domenica.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
14: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
15: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
2: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
1: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
2: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
1: mserramenti.it.
3: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg! Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
4: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate.

0: grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
1: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
2: Gli amanti della storia del ritmo amano l'appuntamento con il Rhythmic History e quello con l'Extended Version ogni sera con Alessio Loisi. Adesso FBI Project, cioè Feel It.
3: Rhythmic History!

venerdì 25 di settembre, siete con me, sono Valentina Guidi. Noi lo sappiamo che i nostri ascoltatori sono nostalgici, amano la storia del ritmo, Rhythmic History in Extended Version, e quindi vogliamo tornare con voi indietro nel tempo ancora una volta, parlando di quelle pubblicità iconiche che hanno fatto la storia degli anni 80-90. Stiamo facendo una carrellata, in qualche modo ce ne sono davvero tantissime che sono diventate poi nel tempo anche dei claim. C'è Gigi, ve lo ricordate? Adesso esco e vado con la prima che incontro, eh? Ve lo ricordate? Voi, la vostra pubblicità, quella iconica che non scorderete, che insomma vi ricorda un po' quegli anni lì. La prossima, Peggy Goo, Ira Star. Questa c'è.

0: degli anni 80-90.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
5: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
6: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Ne suoniamo 4 senza interruzione. Tempo di From Disco to Disco. Ripartiamo da Joel Corrige, We

0: on the dance floor, in fondo al giro delle 4, senza interruzione mai o mai, e poi Cheerleader e Whisper, quelle che abbiamo suonato per arrivare praticamente 10 minuti prima delle 13. Parlavamo di ricordi legati alle pubblicità, quelli che hanno fatto la storia degli anni 80-90, e quindi vi chiediamo: qual è quella pubblicità che vi è rimasta impressa nella mente?
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
1: A me la pubblicità che è rimasta più impressa è quella dell'Adidas, dove ci sono i due ragazzini che fanno la formazione.
0: Sì.
1: E ci sono i calciatori veri e propri. Bellissima. Infatti ogni tanto io la faccio vedere a mio figlio.
0: Bella, sì.
2: Ah, pubblicità iconiche sicuramente due. Una, quella di Aldo, Giovanni e Giacomo quando facevano la pubblicità dello yogurt.
0: Ok.
2: E l'altra era Pantani che diceva passa Citroën. Però
0: mamma, che ricordi.
2: Non sono sicuro che ci fosse solo Pantani in quella pubblicità.
0: Sì, forse sì.
3: Vale, Andrea di Alessandria, te la ricordi questa pubblicità? Quella che faceva Cesco! Cesco!
0: Guarda quanto!
3: Ed asciuga tutto! Il canale!
0: Che asciuga! Certo!
3: Quella giornata!
0: Come si può dimenticare?
4: Ciao, Giulia, ti ho inviato questo spot.
0: L'ho visto!
4: Delle caramelle Ela. Sempre più in alto!
0: Sempre più in alto!
4: Guarda, di pubblicità anni 80 ne ho una marea nella mente, ma questa mi sembrava simpaticissima. Questa ogni tanto anche come esclamazione salta fuori, sempre più in alto!
0: E certo!
4: Ciao.
0: Perché un po', no? Sono diventati dei claim quelle pubblicità lì, e quindi ricordi belli che ci piace ogni tanto tirar fuori. Possiamo dirlo, non le fanno più le pubblicità di una volta. Allora, c'è un noto marchio, insomma ve lo dico così tra le righe, chi si dimentica il mulino, quel mulino lì famosissimo, perché per 10 giorni le fonderie napoleoniche di Milano si trasformano in Mulino Bistrò, un luogo dove dalle 8 alle 20 si potrà fare colazione con prodotti dolci e salati, ma anche assistere ad incontri, partecipare a laboratori, esplorare giochi, fare esperienze immersive e anche acquistare gadget che hanno fatto la storia di quel mulino lì, no? E prenotare un tavolo o uno degli eventi, basta collegarsi sul loro sito eventimulinobianco.it. Il calendario include degustazioni, incontri, laboratori diversi, si va da quelli per imparare a fare la crostata, quella crostata lì del famoso mulino, i biscotti, e si può provare anche a fare colazione. Sono disponibili diversi menu acquistabili durante tutto l'orario di apertura. Un po' tornare indietro nei ricordi, un po' insomma tornare bambini. La vostra pubblicità, quella iconica degli anni 80-90 che vi è rimasta impressa? 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Parliamo di auto adesso, e di nuova Jeep Avenger, che è da Autolocatelli. Scegli la tua guida: benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica, design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26 e domenica 27 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano Allambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
9: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131. Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
13: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'E-Pass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'E-Pass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
15: Su Disco Radio questo venerdì insieme, ancora 5 minuti con me, poi arriva puntualissimo Don Cash, adesso Felicia.

0: Ginza, J Balvin su Disco Radio, l'ultima che abbiamo scelto per chiudere queste tre ore insieme. Chiudiamo anche il capitolo pubblicità, che ci stimolano un sacco di ricordi, quelli degli anni 80-90. Senti lei, senti.
1: Io ce l'ho profumata. L'alito. Con mental. Perché mental profuma l'alito. E che avevi capito?
0: Ma vabbè, ma verissimo. Che Madonna, ma che cos'era? Allora, bravissimo.
2: Guarda, ma che te la sei ricordata tutta. Io da buon siciliano in quel periodo la sentivo, quindi mi fece molto strano nella TV nazionale vedere questa pubblicità, però mi fa ancora ridere, è verissimo. Aspetta, alle morbide
0: frugiali. Guarda, mi sono guardata una carrellata di pubblicità, per un attimo sono diventata bambina, sono ritornata bambina. Meravigliose pubblicità che non abbiamo più, non ci sono più le pubblicità di un tempo.
2: Ci è andato l'intelligenza artificiale, Luna.
3: Disco Radio.
2: Anche senza la stupidità umana, l'intelligenza artificiale, ragazzi, noi siamo arrivati all'1:01. Buon venerdì, inizia il nostro super weekend. Peraltro super weekend dove si balla tanto in questo weekend. Si rinizia a ballare come fosse estate. Partiamo con gli appuntamenti. La Bella Vale, insieme a Matteo Bis e Edo Munari, e siete al Picasso domani sera.
0: Assolutamente,
2: right?
0: Sì, Picasso di Vergiate, per cui vi aspettiamo tutti quanti per scatenarci per questa nuova stagione.
2: Poi si balla qui in radio con il party set Rap and Drop. Ci sarò io in onda. E poi, ragazzi, se siete a Padova, venite a vedere Eiffel 65 and Friends. Ci sarò io in apertura. Quindi si balla con la musica di Disco Radio in tutta l'Italia, tutta l'Italia. Niente, era per dirla così. C'è la novità di Miley. Ciao Vale.
0: Ciao.

È arrivato il weekend, e qui c'è il weekend, e qui c'è il weekend. Miley, Burst per Swells, 5 minuti trascorsi dopo le 13, buon venerdì. È il 25 settembre, è l'ultimo venerdì di questo mese di settembre. E poi il prossimo venerdì, ragazzi, sarà subito ottobre. Quindi sarà subito ottobrata, sarà subito altro clima, sarà subito ciao ciao estate, ce lo siamo scordati. Va bene, allora inizierei così, visto che è venerdì. Vai con i progetti del weekend. Questo weekend che si fa, dove si va, quanti siete, dove andate, un fiorino. Mentre ve lo raccontate, vi ricordo che il numero per essere i protagonisti, like every single day, qui su Disco Radio, il 393 800 3000. I vostri contatti li sapete, ci sono anche i social. Ovviamente, buon venerdì, perché io sono Don Cash e voi siete i Disco Radio Lovers. C'è Polina. Have you-

0: Ehi, e il flamenco è una paranoia. È la vita, alla fine dice si vola. E questa qui è Disco Radio con Don Cash, fratelli, altre radio le mandiamo a scuola. Samurai J, flamenco paranoia, 13 e 11 minuti, buon venerdì, progetti.
1: Don Cash, Giuseppe. Diga. Da Milano.
0: Ciao Giuseppe.
1: Programmi per il weekend.
0: Sì.
1: Andiamo a farci l'ultimo weekend al mare in Emilia Romagna.
0: Ma che bello.
1: Bellaria, Egea Marina.
0: Ma
1: si parte oggi pomeriggio. E si fa il weekend al mare.
0: Ma che bello, ma che bravi. Si va al mare, si va sulla riviera romagnola, si fa con la piadina, ma bravi. E adesso è

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
3: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
6: Hai già fatto il pieno?
7: No!
6: Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio.
7: Esatto!
6: Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
12: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
13: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
16: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
17: Pronti a ripartire?
18: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
17: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
18: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigol!
19: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
20: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione. Campione 88, Vergiate Varese.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
21: Da Lombarda Motori. Monza, via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio, via Nuova Valassina 131.
22: Disco Radio.
23: È arrivato il tempo, ragazzi, di allacciare la cintura di sicurezza e ritornare giovani. Vi ricordate i cartoons? Everybody sing a song, do da, so everybody sing a song. E allora torniamo lì. Rhythmic History.

0: Take Me Back, Kygo, Max McCanno, 23 minuti dopo le 13, buon venerdì. Quali sono i vostri progetti di questo weekend? 52 gli anni oggi per Sara D'Abusto, allora happy birthday.
1: Ciao
0: Doc
1: Cash, sono Andrea Sonno.
0: Ciao Andrea.
1: Questo weekend vado a un torneo di calcio. Ciao Don Cash.
0: Che patato lui, che patato. Tantissimi gli appuntamenti invece per gli amici, lo sapete se siete a Milano, perché c'è ancora la Fashion Week, in piena Fashion Week, quindi vi basta mettere il naso fuori per il qualsiasi punto del Milano District per trovare cose veramente carine da fare. E poi si balla con noi, ve l'ho detto, si balla a Padova domenica, si balla al Picasso sabato, quindi Disco Radio is everywhere. E a proposito di ballare, ditemi dove siete mentre ballate con noi proprio oggi. Ci vediamo lì, al buio, come Hey, we meet me in the dark.
2: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

0: fallo con calma, che questo è Disco Radio mentre il mondo fuori rischia il cardiopalma. Ah, siamo a un palmo di distanza, si stanza, Disco Radio con Don Cash, gira gira tutta la stanza. Pedro Capoe e Farrucco con calma, 13:30 e 0 secondi, buon venerdì, prendiamola così, easy, rilassato, che mi è piaciuto questo mood. E allora ragazzi, le vostre voci con i vostri progetti del weekend al nostro numero, il 393-800-3000, mentre ve l'ho già spoilerato prima, questo weekend vi portiamo a ballare sia sabato che domenica in tutta l'Italia, perché con Disco Radio o si balla o si balla.
1: Promo.
2: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Tantissimi vostri vocali, 13:31, numero palindromo uguale da un boilato, quindi numero magico. E allora facciamo partire 4 hit magiche.

0: Vabbè, Casetta sull'Oceano, ragazzi, risolve tantissimi problemi. Ocean House, il brano di Jubel, in chiusura delle nostre quattro hit senza interruzione. 45 minuti trascorsi dopo le 13, venerdì 25 settembre, quindi buon venerdonna agli amici e alle amiche che sono con noi. Benvenuti ai Disco Radio Lovers, piena Fashion Week, quindi tantissimi gli eventi di questa settimana in centro a Milano, dovunque vi giriate troverete delle belle cose da fare. Più tardi, cioè praticamente fra 10 minuti, inizieremo a parlare di riscatto. Intanto parliamo di riscatto subito a Milano perché è una cosa molto molto bella. Enzi, Nitro e Nerone che vanno dietro le sbarre quei detenuti di Bollate, ma per farli rappare. Hanno fatto il primo disco prodotto integralmente in carcere, che però sarà motivo, spero e mi auguro, di redenzione per molti dei ragazzi che sono dentro. Cerchiamo di dargli comunque una strada diversa, facciamo in modo che serva a qualcosa questo percorso. Percorso che ci riporta a noi, perché a noi piace ballare, ci si diverte, siamo ragazzi e questo weekend, ve l'ho già detto, ci divertiamo a ballare in tutta l'Italia. Domani, ad esempio, sabato, potete andare al Picasso Club in compagnia di Matteo Epis, Valentina Guidi ed Edo Munari per il Disco Radio Party Live. Se avete voglia di anni 90, invece, vi aspetto tutti quanti a Padova, al Pala Geox, insieme agli Eiffel 65 and Friend. Ci sarà Alexia, ci saranno Marvin e Prezioso, ci saranno tanti ospiti che non posso neanche nominarvi, proprio tanti, tantissimi. Ci sarà Erika, DJ Ross e poi ci sarò io in apertura. Quindi, ragazzi, venite a ballare con noi e ditemi che cosa si fa questo weekend. Ciao, chi è con me?
1: Ciao, Don Cash. Puoi fare un grosso saluto e in bocca al lupo a tutti i partecipanti dell'Ultra Trail del Moscato d'Asti di Santo Stefano Belbo, che questa sera prenderanno il via alla gara di corsa da 106 km.
0: Ma in bocca al lupo a tutti!
1: Siamo carichi e non vediamo l'ora di partire.
0: Grandi, spaccate. Ciao, tutto! E poi sono in onda stanotte fino alle 4, quindi accendete
2: Disco
0: Radio.
2: Ciao, Enea, il camion Tauro.
0: Ciao, Ene.
2: Se, che cosa si fa questo weekend? Sì. Progetti? Si balla.
0: Dove si balla?
2: Sul sedile del camion? Mentre si lavora, si balla.
0: Vedi.
2: Ciao Don!
0: E allora, anche per quanto riguarda te, visto che sarò in onda venerdì e sabato dalle 23 alle 4 con Paris Center Rap and Drop, ti basta accendere Disco Radio e su Disco Radio si balla.
3: E adesso è arrivato il Doc.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri, aperti anche domenica.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
4: Aiù, aspettam!
5: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26, cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
6: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
8: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
2: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
1: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
2: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
1: mserramenti.it.
3: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
9: Stanno per arrivare le due, i vostri progetti del weekend al nostro numero di telefono. E intanto arriva la musica, John Summit, Shade of Blue, con The Vault e Julia Church.

0: Baby One More Time, Britney Spears, prima del tracollo. La Britney Spears che ci piace conoscere, ricordare, ballare in generale. Quella di Baby One More Time. Ci accompagna lei in fondo alla nostra prima ora insieme, quindi stanno per arrivare quell'orario là, quell'orario magico, quello che tutti quanti aspettano ogni giorno.
1: Poi testinami, se dire che ore sono. Sono le due con i doni, io il cash l'ho spesi prima delle due. Ho sempre la testa che rima mentre la barra arriva per prima. Inizio un'altra giornata e ci reppo sopra senza la fatica segnata. Prendo esempio da Don Cash, lui è un riferimento per me. Il segnale ogni tanto assente, ma io qua sempre presente. Max da Novara, grande Don.
0: Ma grandi voi, grandi tu che rappi. Però vai piano, però non c'è bisogno di correre. Non si capisce niente.
2: Don Cash, ma che ore sono? Te lo dice Super Roma di Alba. Sono le due. E venerdì,
0: entusiasmo da weekend, dove trovarne? Ciao.
3: Quel magico e indescrivibile momento in cui, sì, con la sveglia puntata alle 6 del mattino, sì, ti svegli all'improvviso, guardi l'orologio e sono le 2, ma... e due.
0: Ho capito, bro, ma ti dovevi svegliare alle 6, bro.
4: E adesso è arrivato il doc,
5: Disco Radio.
0: Se la sveglia l'avete presa larga, sono le 2. Cioè, succede delle volte che uno si sveglia totalmente in hangover. In hangover, in hangover. Come la canzone Love Sober di Comrade. Delle volte succede, però, ragazzi, cioè, se ti è capitato di farlo, mi sa che devi recuperare un po' di cosine. Dovresti chiamare qualcuno che ti ha aspettato. Ma adesso, ragazzi, la chiamata ci riporta al 79. Non 69, ma 79. L'anno in cui un gruppo di musica funk mise fuori un pezzo bellissimo. You and I, ever and ever again. Ripresa da Get the Hypoton, diventa You and I, Me and You. C'è la nostra novità delle 2.

0: I Delegation misero fuori questa bomba, You and I, Me and You, Get Hyped on, la riprendono a tanti anni di distanza e devo dire che è bella davvero, ma a me l'originale mi dà sempre una vibrazione ancora diversa.
1: Locash! Oh! Sono le due!
0: Mamma mia!
1: Madonna, è venerdì! Locash! Oh. Giuseppe da Milano, la capagira,
0: la capagira, la destra vola e arriva dalla sigla con Disco Radio Ora. Oh my god, ma cosa mi fate fare? Ma cosa mi fate fare? È arrivata la sigla, dammi tre parole. Detesto quando il mio collega, o quando la mia collega, o quando il mio compagno di classe. Voglio sapere quella cosa che detestate della convivenza, che ne so, che vi tocchino lo yogurt, che vi prendano la gomma, la penna, che ti diano fastidio durante la pausa pranzo, che prendano le tue cose dal frigo, non lo so. Parliamo di convivenza con i compagni di classe, i compagni di scuola, i compagni di palestra, oppure con i colleghi, ok? Perché ho due storie meravigliose di rivincita, una di un collega che si rubava lo yogurt dell'altro e quello a cui lo yogurt veniva sottratto alla fine grazie a lui è diventato miliardario. Ma te ne parlo fra un attimo. Detesto quando il mio collega o detesto quando il mio compagno, la mia compagna di classe fa che cosa? 393-800-3000, vai alle voci, avete 60 secondi di tempo per essere scelti per la sigla. E intanto facciamo entrare i prossimi. I am a rar, con la sua voce, Marar, come ho detto bene. Calvin Harris, Come Think About You.

0: Bounce, Ode to the Bounce, Physical, Calù Studio Killers. Detesto quando i miei colleghi, a proposito di Physical, mi toccano quando parlano. La nostra amica com'è il nome? Riela? Riela, che nome strano. Ah, Mariela, però sta staccato. La nostra amica Mariela dice: io detesto quando i miei colleghi mentre parlano mi toccano. Giusto?
1: Don Gersh, salve. Io detesto fortemente i miei colleghi quando mi sporcano il manubrio del mio furgone.
0: Ok.
1: Specialmente quelli che mangiano con le mani zozza.
0: È brutto.
1: Michele da Merate.
0: Le mani zozze è brutto anche mangiare, cioè poco igienico. Poi con le mani ancora più zozze di zozzaggine di cibo, ti toccano lo sterzo. Immagino che ti dia veramente fastidio. Detesto quando i miei colleghi o i miei compagni fanno cosa?
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza
2: dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
6: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
7: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
10: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
11: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
12: Porti aperte sabato e domenica.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
16: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
15: Anticipo zero?
16: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
20: Pronti a inaugurare la nuova stagione. Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: Disco Radio.
5: Detesto quando i miei colleghi o i miei compagni di scuola, di classe, a mare, in piscina, i colleghi di palestra fanno che cosa? Il numero è il 393-800-3000, stanno per arrivare le vostre voci e la sigla, ma subito torniamo indietro nel tempo con Picotto. Rhythmic.

0: la capagina!
1: La capagina!
2: Ma che pezzo avete mandato?
1: Già. Prima Comodo di Picotto, adesso la pillolina di Rap and Drop, La Testa Gira, che poi tra l'altro, ragazzi, Rap and Drop domani sera alle 23 potete riascoltarlo qui in radio perché c'è l'intero episodio da ballare a squarciagola. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Sempre insieme a me con Don Cash, il rap italiano e il pop italiano che incontrano la cassa dritta. Ma adesso lo facciamo live. Che cosa detestate dei vostri colleghi? Allora, detesto dei miei colleghi, messaggi anonimi. Chi non impara, chi non ascolta, chi non sa lavorare. Francesco dice: chi si mette lì soltanto per sparlare dalla macchinetta del caffè quando arriva la mattina e non pensa a lavorare. Margherita prima ha detto: chi mi tocca mentre parla, e poi ancora.
3: Ciao Don Cash. Ciao. Io detesto quando i miei colleghi finiscono la roba, sì, e non avvisano che è finita.
1: Ah, ok.
3: Ciao Claudio Casorezzi.
1: Detesto, anche altro messaggio anonimo, chi mio collega che fa richieste urgenti ma sempre due minuti prima che si stacchi. Ok, ancora, ciao.
2: Madonna, dimenticavo, sì, di dire una cosa importante. Cosa? Vi tiro i salami.
1: Perché ci tiri i salami?
2: Madonna, Giuseppe da Milano. Io lavoro nei mercati all'aperto.
1: Ok.
2: Quindi tra tutti gli ambulanti siamo dei grandi colleghi.
1: Ok.
2: Però... io odio quando però invece di fare una lista spesa delle cose di cui hanno bisogno all'inizio della mattinata e noi poi tra un cliente e l'altro abbiamo tempo... Okay. E vengono all'ultimo minuto quando è quasi tutto chiuso, le affettatrici sono pulite e quindi lì c'è la colleganza che stona un po'.
1: Okay.
2: Grazie, un bacio, ciao.
1: È tutto bello finché non mi chiedi di darti del cibo quando ho già pulito tutto.
4: Don Gash, sai, io detesto fortemente i miei colleghi quando mi sporcono il manubrio del mio furgone. Specialmente quelli che mangiano con le mani zozze.
1: Sì, così.
4: Zozze. Michele da Merate.
1: Bravo Michele, va bene, ok, questi gli amici e le amiche scelte dalla regia, io ci provo, dai. Dammi 30. Oh. Oi, oi, ehi, detesto il mio...

E fra un attimo scopriremo la storia di questo ragazzo diventato miliardario a 23 anni per un collega che gli rubava lo yogurt. È tutto vero, ve lo racconto fra un attimo, ma intanto detesto tantissimo quando i miei colleghi o i miei compagni fanno che cosa? Axwell e Bohan.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 31 minuti trascorsi dopo le 14, dopo le 2:22. Ed è proprio Weeknd, ragazzi, i vostri progetti del weekend, i vostri saluti. E poi stiamo parlando di cose che vi danno fastidio quando siete al lavoro. Quando siete al lavoro, quando siete con i vostri colleghi, magari a scuola o con i colleghi della palestra. Perché ad esempio il nostro amico Roberto mi ha detto: Don, io mi alleno da tanti anni con la stessa squadra, abbiamo tanti gesti goliardici, ma detesto davvero quando toccano le cose che metto nell'armadietto. Per me l'armadietto è sacro, ci sono le mie cose intime, quelle che indosso e anche quelle che mangio, e queste non andrebbero mai toccate. Posso dire che ha ragione.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this? Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ripartiamo con la musica e le hit senza alcuna interruzione. Sono quattro scelte per te: Paradiso, LB1, John Boxer e Morena. Ma subito Madonna, Danceteria. Scorate.

0: El silenzio loco, bailando, bailando, paradiso, in chiusura delle 4 senza interruzioni del 1997. Prima, I Need a Sign, I'll Be One, John Boxer e Morena con Deep in Love e in apertura Danceteria di Madonna. Allora ragazzi, abbiamo parlato di colleghi, cose dei nostri colleghi che ci danno particolarmente fastidio, perché vi parlo di questo ragazzo. Ma partiamo dalla fine. Mark Zuckerberg ha pagato questo ragazzo a 20 anni dandogli 14,3 miliardi di dollari per farsi assumere. E voi direte, ma un ventenne così bravo da meritarsi 14 miliardi solo per farsi assumere, che avrà fatto? Ha inventato l'intelligenza artificiale. E voi direte, ma in che senso? L'intelligenza artificiale esisteva già. Questo ragazzino, che era al MIT in quel momento, quindi all'istituto dove ci stanno tantissimi geni, aveva un problema, un bullo che gli rubava perennemente lo yogurt dal frigo. Allora lui cosa fa? Si inventa questa roba, dice, io metto una telecamera con l'intelligenza artificiale, così capirà e riconoscerà chi e quando viene rubato il mio yogurt dal frigo. Peccato che però, per capire perché cosa sia uno yogurt, per capire quando c'è e quando manca, l'intelligenza artificiale andava istruita. Quindi è stato lui ad aver iniziato ad insegnare le cose che l'intelligenza artificiale doveva avere. A un certo punto smette di studiare, apre la sua azienda, si chiama Scale AI con Lucy Go, a 19 anni, e a quel punto inizia a creare il metodo di apprendimento dell'intelligenza artificiale. È talmente bravo che negli arco di 5 anni la sua azienda cresce così tanto di valore che Zuckerberg lo ha pagato 14,3 miliardi per farsi assumere. E tutto questo è partito dal collega che gli voleva dare fastidio rubandogli gli yogurt, quindi delle volte chi ti vuole danneggiare poi alla fine ti fa un favore. Lasciatemi salutare Florica Dalissone, che dice, io non ho problemi con i colleghi, anzi vorrei dare un abbraccio a Pamela, la mia collaboratrice preferita. Ciao Andrea da Chiavenna.
1: Allora,
0: ciao.
1: Una cosa che odio dei miei colleghi, quando gli sto parlando, sì, e loro pensano alle fiere dei cavalli.
0: Ah.
1: E invece gli altri gli sto parlando, sì, e gli consiglio di prendere una cavolo di Vespa, e loro vogliono solo prendere tutte altre moto, solo rottami, e non una cavolo di Vespa.
0: Ok, ma il cavallo?
2: E adesso è arrivato il doc. Wow, wow. E adesso è arrivato il doc. Wow.
0: E a settembre venite da noi, perché è il mese giusto per scegliere l'usato certificato Autorigol di Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc può essere tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo soli 14.900 euro, Volkswagen Taigo 19.400 euro. Per te fino a 36 mesi di garanzia, anche con l'esclusivo finanziamento Full Drive. Autorigol ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom in via Gallarate e anche nel centro usato di via Novara. Se vuoi saperne di più, digita qui autorigoldi.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: dirette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
6: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
7: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
8: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
12: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
13: E ovviamente ci saremo, ragazzi, ci sarò io a fare l'apertura degli Eiffel 65 and Friends. Tantissimi artisti, seguiteli anche sui nostri social. Ma adesso si balla. Se balli con noi, da dove e da quando? Al 393 800 3000. Adesso

arrivate alle 15. Ed è iniziato il venerdon, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ormai siamo in onda, ragazzi, siamo insieme già dalle 13 come tutti i giorni, Don Cash e Disco Radio Lovers. Ma in questo momento, le 15, molti, moltissimi di voi, come il nostro amico Francesco, come Stella, come Katia, hanno finito di lavorare definitivamente e inizia il weekend. La bellezza del periodo in cui, anche adesso che siamo ritornati al lavoro, possiamo liberarci di ogni pensiero. Raccontatemi dove andate, cosa fate, i progetti del weekend al 393 800 3000 e partiamo con la novità di Robin Williams. Disco Radio.

0: Poi le fristo. Melissa insieme a Mixmaster, My Life is a Disco in the Mix. È la nostra hit che chiude questa session di musica senza alcuna interruzione. E allora, Disco Radio Lovers, mi state raccontando da dove e da quando ballate con noi. Ciao a Valentina da Olgiate che dice: Don, ballo con voi dal 1994. E allora, Vale, fra un attimo ti riporto proprio lì.
1: Disco Radio!
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console, Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
6: Hotel prenotato, biglietti presi.
7: Manca solo la valigia.
8: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
11: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
14: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
15: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
16: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
18: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito. Chilometri zero e nuovo, Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
22: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
23: Porti aperte sabato e domenica.
0: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
1: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
0: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
1: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
0: mserramenti.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
23: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
24: Disco Radio. Una promessa è una promessa. Disco Radio Lovers, sono Don Cash e la nostra amica Valentina aveva detto poc'anzi di ascoltarci dal 1994. E allora abbiamo scelto lei, anche perché si gioca facile. 94, ponci, ponci, bom bom bom. Voliamo lì col Festival Bar, grande anno prolifico di produzioni musicali. E abbiamo scelto la regina, che meritò la corona con la sua The Rhythm of the Night.
25: Rhythmic

0: Careful, D.O.D. is Bisu in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Buon venerdì, chi balla e buon weekend on. Ciao, che si fa?
1: Questo cresce mangiando la zuppa di pesce. Sono qua con Alfredo in un posto trash e ascolto Don Cash.
0: Beh, con le rime poteva pure andare molto peggio. Vabbè, Getta, Chris Willis, Fergie, LMFAO, Get Enough of You.

0: riprendere un pezzo, un'opera lirica come Carmina Burana e riportarla nel mondo della musica dance, fatto, possiamo mettere il flag. Alan Walker, Have a Max con Fate in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Sarà colpa del fato. Chi balla con me?
1: Ciao, ciao Disco Radio. Oh, oh. Buongiorno, saluto. Buon dal Molise. Ti ascolto da circa 5-6 anni più o meno. Dai, forza, forza. Tanti auguri.
0: Bello, mi piace questa cosa. Grazie, non so auguri di che cosa, forse per il weekend. Auguri, auguri, buon weekend a tutti. No, però è bello che tu in Molise tu ci ascolti con l'applicazione gratuita.

0: vi aspetto.
1: È arrivato il momento delle news, scopriamo insieme le ultime di Link. Buon weekend on.
2: Molte grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Le indagini sulla morte del quindicenne di Saronno, folgorato da una delle attrazioni del Luna Park di Spotorno nel luglio scorso. In carcere i due coniugi gestori della giostra, ipotesi di allaccio abusivo alla rete elettrica da cui è scaturito il cortocircuito. Sono entrambi accusati di omicidio colposo e frode processuale. Esaltavano suprematismi e preparavano attentati, perquisiti 14 minori e 3 maggiorenni, operazioni in diverse città d'Italia, impegnati Digos, ROS e carabinieri anche di Milano, Como, Genova e Bologna. A Malpensa la cerimonia di intitolazione dell'aeroporto a Silvio Berlusconi, scoperta una targa al Terminal 1, tra le autorità presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Europei di volley, le semifinali ad Assago alle 17, Slovenia-Polonia alle 21, Finlandia-Francia, domani la finale. Calcio, Nations League, stasera all'Olimpico il debutto dell'Italia di Mister Mancini con il Belgio. Formula 1, Gran Premio di Azerbaigian, le qualifiche a Baku, Paul di Russell su Mercedes, davanti alla Ferrari di Leclerc e alla McLaren di Piastri, Kimi Antonelli è andato a sbattere, le news tra un'ora con Francesco Di Bruno.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
6: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
7: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Disco Radio Parma. Welcome to the party.
1: Pillolina di Rap and Drop al venerdì, ragazzi, ci sta tutta. Le prossime quattro hit partono con la cassa dritta e il rap italiano. E che cassa dritta e che rap italiano? Lui è Fisher, produttore che non ha bisogno di presentazioni, e l'altro invece è Salmo, che ha bisogno di ancor meno presentazioni. Questa è Ho paura di Losing It.

0: ai Digo Weddells, Disco Radio, ma insieme a Don Cash. E come dici, questo qui è tutto, ho fatto anche questo, del resto che cosa mi chiedi con me? E come va? Faccio festa da festività, sono qui che ti rappo sulla cassa dritta ogni giorno, frate, faccio il festival bar. MK insieme a Tristan Harry, si chiama Living, l'ultimo brano, tra le 4 senza interruzione, prima Lester Roy English con Cool, Lucky Ones, Lee Topic, e in apertura I'm Losing It, Ho Paura di Salmo, insieme a Fisher. Questa era la pillolina di Rap and Drop, domani sera il programma da ballare a squarciagola, sempre con me Don Cash qui su Disco Radio, e adesso ci siete voi, le vostre voci, buon weekend a chi balla
1: con
0: me.
1: Un saluto da Eric, Paolo e Aurora, siamo in piscina a casa nostra con Disco Radio.
0: Che bello.
1: Ciao.
0: Ci sono ancora scampoli di sole da qualche parte, quindi si ascolta la musica in piscina. Però la foto è una piscina che non state utilizzando. Vabbè, però magari giustamente. Ciao,
2: ciao. Disco Radio.
0: Ciao.
2: Siamo da Barolo.
0: Barolo.
2: Io, sì. Daniela,
0: sì.
2: Andrea,
0: sì.
2: Elio.
0: Sì.
2: Ciao Dom.
0: Manca le storie tese, poi c'erano tutti. Vai ancora, Gnari, sentiamo chi balla con noi. Andiamo, vai, vai, vai.
3: Ciao Enrico di Caterina di Rivarossa. Noi siamo a casa, abbiamo fatto un giro a Ceresole.
4: Disco Radio.
0: Fidati di noi, nuova Jeep Avenger ti aspetta da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia di bordo. Questo weekend, sabato 26 e domenica 27 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vadano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Vieni a provarla con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi anche il preventivo con le formule di acquisto flessibili. Se vuoi avere maggiori dettagli, li trovi digitando qui, locatelligroup.eu.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
11: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
3: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
4: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
5: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
6: Ti aspettiamo da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
7: Disco Radio. Un viaggetto intorno al mondo durante il weekend non sarebbe male, ragazzi. Magari potrei avere un jet, girare il mondo e poi ritornare. Così, dove vai? Va, vado a Honolulu, poi ritorno qui. Lunedì ci vediamo in ufficio davanti alla macchinetta del caffè. From Paris to Berlin, magari come prossimo viaggio. Anche come prossimo viaggio, dritti indietro nel tempo sulle ali della musica al 2005. Le note degli Infernal.

0: Welcome to Saint-Tropez, la nostra chiusura della nostra giornata insieme. E allora grazie di esserci stati come sempre.
1: Ciao Radio, sono Enzo Davvero.
0: Ciao Enzo Davvero, buon venerdì anche a te. E allora, ricchi di impegni questo weekend, perché vi do gli appuntamenti. Domani sera, sabato sera, ci sarà il Disco Radio Party live con la Vale Guidi, Matteo Epis e Domunari al Picasso. Domenica sera invece mi trovate in apertura insieme alla nostra splendida radio degli Eiffel 65 a Padova. Padova, al palazzetto Geox, perché ci sarà Eiffel 65 and Fred e io sarò all'apertura di questo mega show. E quindi poi ci risentiamo anche in onda, come sempre, dalle 23 alle 4 con Paris Set Rap and Drop. E il prossimo appuntamento nella Family del Pranzo è lunedì, sempre qui alle 13 con me. Ma adesso da Roma restituisco la linea a Milano. Mio fratellino Marelli, lei mi è pronto?
2: Presente!
0: E allora vi lascio insieme. Noi ci risentiamo qui lunedì. Peace out and I love you.
3: Disco Radio!
2: Eccoci, pochi secondi alle 4.
3: Disco Radio.
2: Sganciamo dalla capitale, grazie a Don Cash, avete fatto una super 3 ore insieme a lui, una bella pausa pranzo. Adesso però digestivo lo prendete con me, facciamo merenda fino aperitivo, cena, quello che vi pare. Armin Van Buuren, la prima è Take Me Home.

0: Take Me Home. La voce è di Poppy Bacomb. E questa è la prima novità di questo venerdì. Fatemi salutare, l'ho promesso ieri sera. Gli amici che sono venuti a trovarci a Calolzo Conte, c'era una serata insieme a me, Disco Radio e Francesco Fontes, che ringrazio, volontari a tutto volume. Grazie davvero e un abbraccio a chi era dei nostri ieri sera.
1: Buongiorno
0: a tutti.
2: 33 Marelli entrarono a Calolzo Conte, tutti e 33 Calolzo restando.
0: Va bene, sicuramente. Intanto siamo pronti per un super venerdì, super carico, super pieno, è super, non devo aggiungere altro se non che inizia.

0: ma quanti siete anche oggi, eh? Forse perché è una giornata speciale, poi di venerdì ancora più bello, sta vicino al weekend. Baby Rexha, David Guetta su Disco Radio. Scegliete il prossimo Rhythmic History, dai, a maggioranza ascoltiamo A, se preferite il 93 con Two Unlimited e No Limit, oppure B, se preferite ascoltare il 99 con Magic Fit Unconditional. Votate.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
7: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
14: No, no, non ho niente da mettermi.
15: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
16: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
15: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
16: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
17: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
2: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
3: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport e musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
6: Disco Radio. Grazie chi ci ha aspettato.

back, le 4:21 minuti su Disco Radio, come ogni venerdì. Tra poco andremo a fare la classifica del fine settimana e oggi andremo a trattare dati di Job, il tempo perso in coda nell'ultimo anno. Allora, prima del tempo perso, chiedo a voi: il tempo speso meglio è quello passato a fare cosa? 393 800 3000. Tra poco faremo la classifica.

0: classifica del venerdì, chi c'è stato di più, ma soprattutto al 393 800 3000, prima il vostro tempo speso meglio, quello passato a fare cosa?
1: Il tempo
0: cosa?
1: Migliore lo passo a casa, a tavola, a letto, in palestra, al lavoro.
0: Vedi, tech.
2: Ciao Marelli. Ciao. Per me il tempo speso nella maniera migliore è viaggiando. Oh. Francesca da Monza.
0: Bello, questa è una grande verità.
3: L'amore, Marelli, amo. L'amore. Amo. Dura 3 minuti, amo. Però è sempre come? Tempo speso bene.
0: 3 minuti. Beh, magari dopo una certa ci sta. Tra poco allora, tempo perso in coda nell'ultimo anno, la classifica del venerdì, tempo speso meglio per voi è quello passato a fare che cosa?
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Andiamo in redazione Link, c'è l'attualità delle 4:30, davanti a me Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Le indagini sulla morte delle 15enne di Saronno, folgorato da una delle attrazioni del Luna Park di Spotorno nel luglio scorso. In carcere i due coniugi gestori della giostra, ipotesi di allaccio abusivo alla rete elettrica da cui è scaturito il cortocircuito, sono entrambi accusati di omicidio colposo e frode processuale. Uccise l'ex suocero Fabio Limido e ferì l'ex moglie Lavinia a Varese, Marco Manfrinati condannato all'ergastolo, l'imputato ex avvocato oggi non era in aula. Esaltavano suprematismi e preparavano attentati, perquisiti 14 minori e 3 maggiorenni, operazioni in diverse città d'Italia, impegnati Digos, Ross e Carabinieri anche di Milano, Como, Genova e Bologna. Europei di volley, le semifinali ad Assago, alle 17 Slovenia-Polonia, alle 21 Finlandia-Francia, domani la finale. E poi la Nations League di calcio, stasera l'Olimpico il debutto dell'Italia di Mister Mancini contro il Belgio. Ancora sport, Formula 1, Gran Premio di Baku, le qualifiche, pole di Russell su Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc e alla McLaren di Piastri, Kimi Antonelli è andato a sbattere in Q1 e partirà 16esimo. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
4: Meteo.
6: Venerdì con tempo asciutto sulle regioni di nord ovest, ma con nuvolosità di passaggio, tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti effetti, sarà invece in progressivo diradamento col passare delle ore. La giornata di domani sarà con una rimonta dell'anticiclone tra Piemonte e Lombardia, il tempo sarà asciutto e ben assolato, con temperature massime non proprio così autunnali, difatti su Milano e su Torino torneremo a toccare i picchi di 24-25 gradi, il clima sarà più fresco nella notte al mattino con minime attorno ai 15-16 gradi. Dettagli sull'Aperi Trebi Meteo.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Swim, Enrique Iglesias ad aprire con Subem la radio. Siamo a venerdì, siamo a un quarto alle 5, come ogni venerdì c'è la classifica. E allora andiamo! Buon anno! Come tutti i weekend di Radio Staroma. E allora parliamo del tempo perso in coda nell'ultimo anno, dati di Job Job, che hanno studiato prima il fenomeno carpooling, cioè quello di condividere l'auto per risparmiare intanto sui soldi, e si risparmia fino al 75% a cranio, e poi anche l'inquinamento naturalmente, si inquina molto meno. Dunque, sopra andiamo a Varese, che intanto è prima che batte anche Milano, terza Pavia con 6.394 viaggi condivisi, poco meno dell'1% nazionale. Ma andiamo al tempo perso. Dunque, parto dal fondo. Pavia è l'unica città ad aver ridotto il tempo perso nel traffico rispetto all'anno precedente. Salendo ci sono Cremona, Lecco, Varese al quinto posto, al quarto Bergamo, 55 ore perse. Andiamo sul podio? Dai!

0: secondo con 67 ore c'è Milano, ma con 76 ore prima è la capitale. Tempo speso meglio invece, quello per fare cosa? L'ho chiesto a voi al 393-800-3000. Sentiamo i vostri tempi spesi meglio. Per far
1: speso
0: cosa?
1: Meglio è quello dalle 17:10 in poi. Quando c'è il tempo a risare?
0: Calma, calma, che poi già tra l'altro oggi è venerdì, quindi la vedo in salita.
2: È sempre quello di venire ad Alba a mangiarsi un bel tartufo mentre esce inizia la fiera.
0: Sì.
2: Quindi c'è divertimento.
0: Bello.
2: Gente.
0: Veniamo,
2: tutto,
0: veniamo.
2: Guarda. Ti spacchi tutto andare, bevi vino e stai bene. È la cosa migliore.
0: Bravo, facciamo così. Se non dovessimo venire, inizia a mandarci un tartufo di quest'anno. E poi, insomma, ti ringraziamo naturalmente. Questo era tutto per la classifica del venerdì.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
6: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
7: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
8: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: showroom concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg! Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
2: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano. M come Mocauto.
3: Aiù, aspettam!
4: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
9: Tempo speso meglio, quello in cui sto con i miei nipoti. Bello, Leonardo, Nicole, grazie.

0: Musica Fly Project. Beh, abbiamo parlato del tempo speso bene facendo
1: secondo
0: cosa?
1: Secondo me il tempo speso meglio sì, è qual quando è? Si sta bene in famiglia.
0: Quando si sta bene in famiglia è davvero tanta roba. Adesso novità delle 5. Scusate, qualcuno ha detto le 5 e allora tra un attimo provo a rischio, come sempre, ma insomma il rischio è il mio mestiere, a perdere il posto con il TJF. Iniziate a mandare, ma li avete già mandati da un'ora, i vostri messaggi audio se siete felici per l'arrivo del weekend. Intanto Miley Bass Persuades.

percepisce. E allora venerdì è il momento di dare spazio, voce, soprattutto modo ai nostri ascoltatori di farci sentire quanto sono felici per l'arrivo del weekend.

0: mandate un audio al 393 800 3000 e ci fate sentire, ascoltare quanto vi piace che siamo a venerdì e che stia per arrivare il weekend. Ma perché soprattutto che fate?
1: Sai che
0: insomma...
1: venerdì!
0: Sì!
1: Direzione Torino per il weekend!
0: Oh.
1: E dopo a Cisciarappi io consiglierei un altro disco Tamarro.
0: Così.
1: Mosheka, Mosheka, boom to the right. Mosheka, Mosheka, boom to the left.
0: Ah, sì, si capisce che stiamo anche arrivando in direzione del Tamarristo.
2: Ciao, Disco Radio.
0: Ciao.
2: Giornata e settimana finita.
0: Sì.
2: Dai tagliatori di Amba, la squadra è attorno al capannone.
0: Grandi, buon lavoro.
2: Un saluto da Gianluca, Emanuele e Aziz.
0: Ciao ragazzi.
2: Sempre in compagnia di Disco Radio.
0: Bravi.
3: Ciao ragazzi.
0: Grandi, ciao, grandissimi, buon lavoro a tutti e tre,
4: Ma sbaglio, oppure oggi è venerdì.
0: No, no, no.

0: Sì.
1: Vai Marelli!
2: Vado, vado!
1: Stasera tutti in villa!
2: Ma che tutti in villa? Ma dovete finire questa storia della villa! Non c'è nessuna villa! C'è il TJF! Vogliamo sentire la vostra gioia!

0: Jeff, gioiosi per l'arrivo del weekend.
1: Oggi è venerdì.
0: Venerdì.
1: Sì. Io ho finito il cantiere, mo stacco e vado a fare un lavoro in un negozio.
0: Ancora?
1: Cinque.
0: Addirittura.
1: Buon weekend a tutti.
0: Ma grazie.
1: Barack Obama, yes weekend.
0: Eh sì, non sarà troppo, non lavori troppo. Va bene, sento che sta arrivando il momento più tamarro, gemellaggio con i belli svegli in arrivo.
2: Giornata piena, sì. Finalmente è finita, ecco. E tra poco Marelli si mette il tamarrisso,
0: vai
2: Marelli!
0: Lo sapevo che non aspettavate altro.
3: E venerdì!
0: Venerdì!
3: Si aprono i cancelli di Villa Marelli!
0: Basta con sta storia di Villa Marelli che non esiste!
3: Vai Marelli!
4: Stasera tutti in villa!
0: Io non so più come fare con voi.
5: Ehi tamarri,
0: ehi.
5: Ma allora, ma quando inizia il tamarristori?
0: Tra poco.
5: Mamma mia, oggi abbiamo proprio bisogno di chiudere in bellezza la settimana,
0: sì, venerdì,
5: con un po' di musica tuono.
0: Giusto.
5: Che solo il tamarristori ci sa dare. Dai che andiamo.
0: Un secondo e ci siamo. Se c'è qualche tamarro che vuole così annunciarlo, 393 800 3000. Avete già avuto qualche esempio? C'è qualcuno che volesse fare di meglio o di peggio? Siamo qua.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
10: Porti aperte sabato e domenica.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano. I want it to be
1: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
4: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
6: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigol!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
11: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
12: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico. Come te.
15: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
16: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
15: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
16: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
15: Info su Merbag. Bug.it.
17: Disco Radio. Passiamo ai tamarristi.
18: Io da giovane ero un truzzo, con il suo giubbotto delle senza arancione.
17: Sei perfetto.
19: Uè, u tamarristo, re adesso incomincia. Non scarmene Giuseppe da Milano. Ciao.
17: Ci siamo.
20: Per Villa Marello, vendo ingressi.
17: Ma che cosa?
20: Buon prezzo. Contattarmi, vendo prezzo.
17: Basta. Chitolo.

0: questo weekend ci sposiamo. Jacopo e Miriam da Torino.
1: Grande Jacopo e Miriam, allora un super weekend per voi. Grazie a tutti per il TJF. Scusate, non c'è più tempo perché perché è tornato il Play the Game. E a che cosa giochiamo? E tornano tutti i giochi, anche i grandi classici. Torna la nuova stagione iniziata lunedì e torna anche il pasticcio servito. La ricetta da rovinare con un ingrediente che non ci azzecca assolutamente una fava. Se volete vincere la Disco Radio Bag dovete dire prima degli altri qual è l'ingrediente che non c'entra. Per fare cosa? Abbiamo scelto per il weekend gli spaghetti al granchio blu. Occhio agli ingredienti che sarebbero granchi blu, salsiccia, pomodori, aglio, prezzemolo, olio e sale, spaghetti e peperoncino. 393 800 3000, il più veloce con l'ingrediente che non ci azzecca,

0: Thank You Blue. Pasticcio servito, se vince la Disco Radio Bag c'era un ingrediente che non ci azzeccava.
1: Il granchio blu.
0: Come il granchio blu? Spaghetti al granchio blu, scusami.
2: Ciao, l'ingrediente sbagliato è l'aglio.
0: No, ci vuole.
2: Roberto, per il
0: dai, col sugo, il pesce, ci
3: peperoncino,
0: vuole.
3: Peperoncino, ci vuole. Daniela di Bra.
0: Anche quello. Occhio, cellulari 393-800-3000. Tra poco disturbiamo il la più veloce di voi che vince la Disco Radio Bag.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Intanto andiamo in redazione, c'è Link delle 5 e mezza, Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Ucciso l'ex suocero Fabio Limido e ferì l'ex moglie Lavinia Varese, Marco Manfrinati condannato all'ergastolo, l'imputato ex avvocato oggi non era in aula. L'indagine ora sulla morte del 15enne di Saronno, folgorato da una delle attrazioni di una Luna Park a Spotorno nel luglio scorso, in carcere due coniugi gestori della giostra. L'ipotesi è quella di un allaccio abusivo alla rete elettrica da cui è scaturito il cortocircuito. Sono entrambi accusati di omicidio colposo. Tetto del 30% degli studenti stranieri a scuola, la preoccupazione del sindaco Sale, un decreto che non vedo di buon occhio, darà un problema in più a tanti sindaci, ha detto il primo cittadino milanese, creeremo solo scuole per ragazzini stranieri o d'origine, non favoriremo l'integrazione e lì genereremo tensione. Formula 1, Gran Premio di Azerbaijan, le qualifiche a Baku, pole di Russell su Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc e alla McLaren di Piastri. Prezzo dei carburanti, Eni fissa un tetto massimo da lunedì 1,99 per la benzina e 2,19 per il gasolio. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo con sì, un grande valore morale.
6: Prego.
0: Un team di archeologi
6: Okay,
0: ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
4: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Ho rovinato degli ottimi spaghetti al granchio blu con un ingrediente che non ci vuole.
1: Il granchio blu, certo. Mandami i gadget,
0: sì, tranquillo, arrivano.

0: Motion. Chiudiamo con grandi emozioni dal 2002, 4 senza interruzioni. Dobbiamo sentire chi ha vinto la Disco Radio Bag. Ha trovato l'ingrediente che non ci azzeccava per fare gli spaghetti al granchio blu nel pasticcio servito, ma sentite la disperazione.
1: Non ci credo. Avevo vinto, sì. Mi avevate chiamato, sì. E non prendeva il cellulare. Incredibile, sì. Sta cosa. Avevo vinto la Disco Radio Bag.
0: Poi dite complotto. Noi chiamiamo il più veloce. Poi però se non risponde oppure non siete raggiungibili, andiamo in provincia di Lecco a questo punto, a Garlate da Lorenzo.
2: Ciao.
0: Ciao Lorenzo, come stai?
2: Ciao, tutto bene, tutto bene.
0: Oh, devi ringraziare il nostro ascoltatore che non prendeva il cellulare, quindi siamo arrivati a te. Sei felice? Andata bene. Lorenzo è in un punto, lavora in officina, metalmeccanica, in un punto dove va e viene. Allora facciamo così, dici subito l'ingrediente che non ci voleva per fare gli spaghetti al granchio blu. Aiuto, ho già paura io. Di salsiccia, Lorenzo, ti prego. Lorenzo
2: Parelli, eccomi.
0: Di salsiccia quello che hai scritto, vai. Niente, lo dico io, va? Bravo. Vabbè. Bravissimo. Ma dove sei, Lorenzo? Dove caspita sei?
2: Non ho capito.
0: Dove caspita sei?
2: Questa non prende.
0: Questo l'abbiamo intuito. Ma sei tipo al piano meno 5 o sei al livello del mare, del suolo, della terra? Niente.
2: È proprio alla...
0: Lorenzo, ti mandiamo la Disco Radio Bag. Un abbraccio. Ringraziamo Lorenzo. Sulla fiducia aveva scritto. Aiuto, adesso immagino i messaggi salsiccia. Va bene, come chiudere in bellezza il Play the Game di questa settimana? Intanto siamo a settembre, è il mese giusto per scegliere il vostro usato certificato da Autorigol di Volkswagen Milano. Per esempio, Volkswagen T-Roc vostra da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 e Volkswagen Taigo da 19.400. Per voi fino a 36 mesi di garanzia, anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigol vi aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di via Gallarate e nel centro usato di via Novara. Autorigoldi.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it.
5: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, 2 settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
5: Info su merbag.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
9: Aiù, aspettam!
10: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a 2 passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
11: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
12: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
13: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
16: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
17: C'è trippa per i complottisti.
18: Dai,
17: eh.
18: Io giusto salsiccia. Chiama me che io prendo così.
17: Certo.
19: Uè Marelli, oh. Complottissimo stavolta, Cioè ti sei superato.
17: Immaginavo.
20: Oh, comunque avete fatto bene a non chiamare il primo che non prendeva il telefono,
17: sì,
20: invece il secondo ascoltatore è linea perfetta, poi chissà cosa avrà risposto.
17: Ma come che sa se l'ha risposto?
20: Vabbè, crediamoci, sì. Va. Come hai detto tu sulla

che è la seconda ora faticosa, devo dire, del Play the Game. E adesso però apriamo una terza ora che... Mamma mia, in arrivo c'è il DJ Panozzo, ho detto tutto. Prima però la nuova delle 6, David Guetta, Hypaton. You and I, me and you.

0: Sciagliatielli, che adesso ci rilassiamo un po' con questa musica anni 80. Bravo, bravo.
1: Bene, allora ditelo a tutti, mettete su Disco Radio perché in arrivo c'è il super DJ Panozzo.
2: Allora, c'è il messaggio di Christian che in realtà è indirizzato a chi?
3: E alla futura moglie Martina, okay, che lo ama,
2: sì,
3: nonostante lui passi le serate a giocare al PC con gli amici. Questa poesia è per Martina, è lei la mia futura mogliettina. Martina è adorabile e mi ama, anche se la sera lei mi sgama a giocare al PC con il mio amico. O meglio, questo è quello che io le dico.
1: Cosa facciamo? Insinuiamo.
3: Ha sempre il mal di schiena la vecchietta e gira sempre con la sua sciarpetta.
1: Certo.
3: Lei la mia woman, io il suo man, mi spalmo su di lei, sono Voltaren.
1: Cioè, molto bello.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità! I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
12: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
13: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
12: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
13: Info su merbag.it.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Pronti a ripartire?
17: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
16: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
17: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigol
18: di... A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
19: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
5: Prima c'erano giochi dappertutto.
20: Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
21: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
22: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
23: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
2: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
1: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
2: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
1: mserramenti.it.
3: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano. Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Moca.

0: appuntamento del Tantissimo Remix.
1: DJ Palozzo c'è, DJ Palozzo c'è,
0: c'è.
1: Non vedo l'ora di ascoltarlo.
0: Che meraviglia, non è weekend, non

0: DJ Panozzo, say my life be the song.
1: E dal 1983, signori, torniamo addirittura indietro di altri 3 anni. Vabbè, preparatevi, è come...

0: Stasera al bullying di Motto col DJ Panotto.
1: Chiudiamo con Video Kills Radio Star. E il DJ Panotto vi augura buon weekend, tornerà la prossima settimana.

0: Believe It, DJ producer statunitense John Summit, un assaggio della musica del suo set che tornerà questa domenica insieme a me 22-23 nel disco Radio Party. Era solo un assaggino. A proposito di disco Radio Party, ce n'è uno domani, vi ci porto tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima andiamo in redazione, c'è l'attualità delle 6:30. Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Svolta nel caso del 18enne aggredito da alcuni coetanei in un parcheggio di un supermercato a Milano lo scorso giugno. Il ragazzo era stato rapinato e ferito anche alla testa con calci e pugni. Identificati tre dei responsabili, due ragazzi di 18 e 17 anni ora in carcere e una 17enne. Uccise l'ex suocero Fabio Limido e ferì l'ex moglie Lavinia Varese, Marco Manfrinati condannato all'ergastolo, l'imputato ex avvocato oggi non era in aula. Tetto del 30% degli studenti stranieri a scuola, la preoccupazione del sindaco Sale, un decreto che non vedo di buon occhio, darà un problema in più a tanti sindaci, ha detto il primo cittadino milanese, creeremo solo scuole per ragazzini stranieri o d'origine e non favoriremo l'integrazione. Lo sport con la Formula 1 e il Gran Premio di Azerbaigian, le qualifiche a Baku, pole di Russell su Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc e alla McLaren di Piastri. Caro carburanti, Eni fissa un tetto massimo da lunedì, 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il gasolio per un mese. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Che fate questo weekend? 393 800 3000, condividetelo con noi. Un super

0: Giù bella, abbiamo fatto le 7 meno un quarto, mamma mia. Super venerdì pomeriggio anche oggi, come sempre tra le 4 e le 7. E poi insomma, dobbiamo andare incontro a un super weekend. Abbiamo avuto anche la carica del DJ Panozzo. Insomma, sempre bello stare con voi, passare l'intero pomeriggio in questo orario. Sono Fabio Marelli, ma vi ho chiesto che cosa fate questo fine settimana. Non a caso, perché qua se volete possiamo organizzarvi un super weekend.
1: Questo weekend, grande weekend. Si lavora domani, si fa la spesa domani pomeriggio, si fa le pulizie domenica, e qualcosina di sport. Direi
0: super,
1: una meraviglia.
0: Guarda, visto che non mi pare di aver sentito nulla di programmato per domani sera, secondo me ci sta. Tutti pronti a inaugurare insieme a noi la nuova stagione dei Disco Radio Party. Allora, segnate, Picasso di Vergiate vi aspetta domani sera. Torna l'energia del Disco Radio Party, nuova stagione appena iniziata. E allora tornano in console Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi. Sono già pronti, hanno una super voglia di rivedervi tutti con la nostra musica degli anni 90 a oggi. E allora organizziamo un altro grande party, ed è il primo della nuova stagione che vi aspetta proprio domani, sabato 26 settembre. Ci siamo, il Picasso aspetta tutti in via Sempione 88 a Vergiate, provincia di Varese. E come sempre lo sapete, vietato mancare. Ovviamente per questo c'è. E settembre è anche il mese giusto, non solo per i nostri Disco Radio Party e l'avvio della nuova stagione, per scegliere pure il vostro usato certificato, quello da Autorigoldi Volkswagen Milano, per esempio. Volkswagen T-Roc è vostra, vi aspetta da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per voi fino a 36 mesi di garanzia, anche con l'esclusivo finanziamento Full Drive. Autorigoldi vi aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di via Gallarate, nel centro usato di via Novara. Autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri, aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
7: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com. In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'E-Pass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'E-Pass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tanfisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
10: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
12: Tutti collegati, riprendo la linea da Milano

0: Hypnotize. A me gli occhi, guardami. Guardami, ti ho ipnotizzato.
1: Mi hai ipnotizzato.
0: Guarda,
1: mi ipnotizzi e mi dici di non mangiare per dimagrire 20 kg.
0: Io ti
1: adesso
0: dico di. E tu lo fai.
1: E invece sto per andare a svaligiare la macchinetta del caffè.
0: Ma figurati. Vabbè,
1: degli
0: caffè.
1: Snack.
0: No, degli snack.
1: No, e ci abbiniamo. No, niente, lascia
0: perdere.
1: Resisto.
0: Va bene, torno domani domenica per il Frodisco Tudisco Weekend. Ciao.
1: Se capito niente, le 7 e un minuto. Quando è che torni?
0: Domenica per il Frodisco Tudisco Weekend.
1: Oh, e siamo tutti lì ad aspettarti.
0: E poi sono 7 domenica sera dalle 22:00.
1: Robbie Williams è tornato. Sì. Beauty in Hass.
0: Bravo.
1: Non è partito.
0: Schiaccia di nuovo.
1: Aspetta, Beauty in Hass.
0: Oh.
1: Ora è partito. Verità.

Si trova in Sud America in concerto, è stato annullato, non si è capito bene perché. Il suo concerto, lui sapete che ha fatto? È sceso in strada e ha cominciato a cantare per i suoi fan. Ecco, questo è un concerto che mi piacerebbe, è un artista che mi piacerebbe tanto venire a vedere dal vivo. Robbie Williams è tornato con Beauty in Us qui su Disco Radio, novità che apre la nostra prima ora insieme. Io sono Alessio Roisi, lui è Martin Solveig.

0: conosciamo bene la versione originale e ci piace anche questo remix dove ci ha messo lo zampino Robin Schulz. Loro sono Kygo e Max Bendone. Si chiama Take Me Back, riascoltata nel venerdì sera di Disco Radio. Oh, siete pronti a canticchiare? C'è una canzone degli 883 che tutti noi conosciamo a memoria. Si chiama Hanno ucciso l'uomo ragno e sta per tornare come Storie del ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
6: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
7: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
8: Porti aperte sabato e domenica.
9: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
12: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito. Chilometri zero e nuovo, Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
16: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
17: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
16: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
17: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
16: Info su Merbag.
18: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna

0: party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate, Varese.
1: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: Aiù, aspettam!
5: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
6: Disco Radio.
7: Siete pronti a canticchiare? Perché il prossimo Repeat History, secondo me, lo conoscete tutti a memoria, almeno il 99% di voi. Vi riporto nel 92 con gli 883. Hanno ucciso l'uomo ragno.
6: Rhythmic History.

mai, mai. Lei si chiama Felicia, quella di My System. Oh, lo sapete che domani torna un nuovo disco Radio Party dal vivo, cioè avrete la possibilità di ballare la nostra musica con Matteo Episedo Munari e Valentina Guidi, che inaugureranno la nuova stagione del Picasso di Vergiate. Siamo in provincia di Varese. E voi siete pronti a ballare le più ritmate dal 90 ad oggi? Allora preparatevi al primo grande party della stagione che vi aspetta al Picasso di Vergiate, Varese.

0: J-Lo. Baila conmigo, 19:26 nel venerdì sera di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessia Roisi. Oh, tra poco parleremo di faccende domestiche. Vorrei sapere un po' come ve li dividete, cioè chi fa cosa in casa vostra e soprattutto le fa, non le fa. Dai, 393 800 3000, veniteci incontro con i vostri messaggi, cioè raccontatemi un po' come vi suddividete le faccende domestiche in casa.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Adesso però spazio all'attualità, ci spostiamo in redazione dove c'è Francesco Di Bruno. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La Corte d'Appello di Milano riconosce ancora una volta che Stefano Binda, assolto in via definitiva dall'accusa di aver ucciso nel 1987 nel Varesotto Lidia Macchi, studentessa di 21 anni e sua ex compagna di liceo, diciamo appunto, riconosce che ha diritto ad un indennizzo di 212.000 euro per l'ingiusta detenzione. È la terza decisione negli anni da parte dei giudici milanesi dopo due annullamenti da parte della Cassazione. Svolta nel caso del 18enne aggredito da alcuni coetanei in un parcheggio di un supermercato a Milano lo scorso giugno. Il ragazzo era stato rapinato e ferito con calci e pugni. Identificati tre dei responsabili, due ragazzi di 18 e 17 anni ora in carcere e una 17enne. Dopo 4 anni la Supercoppa italiana di calcio si giocherà di nuovo in Italia e non più in Arabia Saudita, appuntamento il 22 dicembre a San Siro. Quest'anno si affronteranno Inter e Lazio. E poi il prezzo dei carburanti: Eni fissa un tetto massimo per un mese, da lunedì 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Ce ne parla anche il direttore Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: C'è questo fatto in controtendenza, se ne parlerà tanto, anche magari in termini critici, ma il riferimento è ovviamente alla decisione di Eni di porre un tetto massimo al costo alla vendita della benzina e del gasolio, 1,99 e 2,19. Come dire, più su di questo non si può andare a 2,20 e non si può andare a 2. E questo è evidentemente studiato e forse anche concertato con le autorità di governo, perché no? Ma sicuramente è un punto di riferimento. È chiaro che le altre compagnie si dovranno adeguare, se no ci sarà la fila ai distributori dell'Eni e non dagli altri se il prezzo sarà visibilmente minore. Ma è anche probabilmente una modalità per sfuggire al rischio di una tassazione degli extra profitti. Sia quel che sia, è una svolta, un limite che viene posto al costo appunto del pieno per tutti gli automobilisti, è qualcosa che non può che essere ben visto, per usare un eufemismo. Certo, si potrà sorridere amaramente pensando che si gioisce per il fatto che la benzina costa 2 euro e quando non solo i più anziani ricordano ben altre cifre più in basso. Però resta la manovra in sé, la decisione della più grande compagnia, che anche, come sappiamo, la più grande società quotata che c'è nel nostro paese, di interesse nazionale e con la mano pubblica ben presente. La decisione comunque è importante per il mercato italiano, per gli automobilisti italiani, per le compagnie che operano in Italia, perché diventa un precedente e un punto di riferimento.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
6: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
7: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Faccende domestiche, come le suddividete in casa vostra? Chi fa cosa? 393 800 3000, fatevi avanti.

0: Look at me, look at me, dai! Mamma mia, quanto spinge sto disco, che fa parte ovviamente dei nostri Rhythmic History che ascoltate ogni sera dalle 21 qui su Disco Radio e alle 5 del mattino in replica. Back in my life era il nostro From Disco to Disco, dicevamo, le nostre 4 che ogni ora suonano senza alcuna interruzione, che poi vi aspettano per tutto il fine settimana, sabato e domenica. La nostra musica su Disco Radio suona senza interruzione. Stiamo parlando però di faccende domestiche che non dobbiamo dimenticare, fino a 20-30 anni fa erano quasi completamente appannaggio delle donne. Allora la domanda è: cambiato qualcosa in questi anni? A dircelo è l'Istat, che è stato molto chiaro a riguardo, ma prima voglio sentire le vostre voci. Pronto?
1: Silvia da Casorezzo.
0: Ciao.
1: Ho un

0: compagno sì. d'oro, fa veramente tutto in casa. L'unica cosa è la polvere e la faccio io. Vabbè. Ma è veramente un uomo da sposare.
1: Da sposare.
0: Ciao ragazzi, buona serata, buon venerdì.
1: Silvia, sposalo allora, cosa aspetti? Oh, le donne italiane però secondo l'Istat lavorano ancora il doppio degli uomini tra le mura domestiche. Certo, in questi anni qualcosa è cambiato, cioè si è assottigliato il divario nel lavoro domestico e familiare tra uomo e donna, ma soltanto di 55 minuti al giorno, cioè dalle 3 ore e 22 di differenza del 2003 alle 2:27 del 2023. Oggi le donne, pensate, dedicano la casa e la famiglia circa 4 ore e 21 minuti contro 1 ora e 54 degli uomini. E il confronto europeo non è per nulla incoraggiante, con l'Italia che ha il tasso di occupazione femminile più basso dell'Unione, mentre le italiane sono tra quelle che dedicano più tempo appunto al lavoro domestico non retribuito. Non tutto negativo, qualcosa è cambiato, le donne lavorano di più fuori casa, dedicano appunto meno tempo alle attività domestiche, ma il carico complessivo resta fortemente sbilanciato. Quindi se vogliamo davvero fare un regalo alle nostre donne, aiutiamole di più in casa, prima che arriva il fidanzato di Silvia di Casorezzo che ve le ruba tutte.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
6: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
7: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
8: Aiù, aspettam!
9: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
10: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com. In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
12: Che bello, arrivano già i messaggi delle nostre ascoltatrici che dicono: oh, quello che hai raccontato prima lo faccio sentire a mio marito, così capisce bene. C'è Topic con Lucky One.

Feeling. State per tornare a casa, continuate ad ascoltarci anche da lì. Siamo in TV al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire, ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Loro arriveranno il 1° novembre a Milano, sono i The Bowser.

0: The Bowsa Magnetic su Disco Radio. Sapete che c'è? Io ho voglia di novità. Ce l'abbiamo. Alle 8 della sera.
1: Disco.
0: Mentre magari siete appena arrivati, dovevamo salutare un ascoltatore che, ragazzi, sapete quando si dice il classico uomo da sposare?
2: Massimo da Biella. Io lavo, stiro, sì, cucio, poi faccio da mangiare, pulisco la casa, tiro giù la polvere, faccio tutto.
0: Tutto.
2: Ciao a tutti e buon weekend.
0: Allora, care donne all'ascolto, se volete il contatto di Massimo, no, io credo che sia già preso Massimo da Biella, ma nel qual caso non lo fosse, vi tengo aggiornate. C'è il nuovo di Armin Van Buuren.

Peppers che si chiamava By the Way. Assolutamente no. Lo zampino ce l'ha messo Armin Van Buuren in questa cover che ha chiamato Take Me Home. E noi vi riportiamo a casa ogni sera tra le 19 e le 22. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, e le nostre hit, le più ritornate.

sentivo, leggevo una notizia con la classifica dei peggiori guidatori, cioè che cosa guidano i peggiori guidatori, e al terzo posto, se non erro, coloro che guidano i furgoni bianchi. Allora, era una classifica con statistiche e interviste. Beh, tra questi credo ci sia Marius, che ci ascolta da Milano. Beh, buon ascolto anche a te, benvenuto su Disco Radio. A proposito, tra un attimo, tornando a parlare di musica invece, vi porterò a viaggiare nel tempo. Sarà 2001 con Erika, quella di Relation.

0: 2022.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
6: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731, www.comprororodoro.it.
8: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
9: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti vale esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
10: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Anticipa questo, anticipa l'altro. Anche l'anticipo della macchina.
6: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
5: Anticipo zero?
6: Zero. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
10: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
9: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione. Da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
10: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
9: mserramenti.it.
10: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
11: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
10: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
11: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
10: Info su merbag.it.
12: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
13: Disco Radio.
14: Il nostro Massimo da Biella, mago dei faccende domestiche, è diventato l'idolo delle ascoltatrici di Disco Radio. C'è sempre Lisa da Biella e dite: ditemi dove trovo Massimo, vi prego, lo sposo subito. C'è Erika.
15: Rhythmic History.

gli Swedish House Mafia insieme a Licky Lee, Happiness is so sad. Noi siamo molto felici di ritornare a farvi ballare questo fine settimana. Domani notte il disco Radio Party sarà al Picasso di Vergiate con Matteo Depi, Sedu Munari, Valentina Guidi e le nostre hit le più ritmate dal 90 ad oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta domani al Picasso di Vergiate.

0: Madonna, Danceteria. Poco vi porto a Torino, dove è arrivato Terra Madre, il salone del gusto.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima si va in redazione, dove c'è Francesco Di Bruno con l'attualità. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La Corte d'Appello di Milano riconosce ancora una volta che Stefano Binda, assolto in via definitiva dall'accusa di aver ucciso nel 1987 nel Varesotto Lidia Macchi, ha diritto ad un indennizzo di 212.000 euro per l'ingiusta detenzione. È la terza decisione negli anni da parte dei giudici milanesi, dopo due annullamenti da parte della Cassazione. Svolta nel caso del 18enne aggredito da alcuni coetanei in un parcheggio di un supermercato a Milano lo scorso giugno. Il ragazzo era stato rapinato e ferito anche alla testa con calci e pugni. Identificati tre dei responsabili, due ragazzi di 18 e 17 anni ora in carcere e una 17enne. Lo sport, il calcio: dopo 4 anni la Supercoppa italiana si giocherà nuovamente in Italia e non più in Arabia Saudita. Appuntamento il 22 dicembre a San Siro. Quest'anno si affronteranno Inter e Lazio. E poi il caro carburanti: con la decisione di Eni di fissare un tetto massimo a partire da lunedì per un mese di 1,99 per la benzina e 2,19 per il gasolio anche in autostrada. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Un venerdì con tempo asciutto sulle regioni di nord ovest, ma con nuvolosità di passaggio, tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti effetti, sarà invece in progressivo diradamento col passare delle ore. La giornata di domani sarà con una rimonta dell'anticiclone tra Piemonte e Lombardia, il tempo sarà asciutto e ben assolato, con temperature massime non proprio così autunnali. Difatti su Milano e su Torino torneremo a toccare i picchi di 24-25 gradi, il clima sarà più fresco nella notte al mattino con minime attorno ai 15-16 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Tra poco parliamo di Torino, capitale del cibo. Intanto ascoltiamo musica, ne suoniamo 4 senza interruzione, subito Bob Sinclar, Love Generation. Disco.

0: chiudere l'ultimo From Disco to Disco di oggi, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione, che vi ricordo vi aspettano tutto il fine settimana. Qualsiasi cosa voi decidiate di fare, accompagnatelo con la musica di Disco Radio. A proposito, ma sto weekend che si fa? Dove si va? Io vi porto a Torino, che torna per questo fine settimana capitale del cibo con Terra Madre e Salone del Gusto, in programma fino a domenica, evento che quest'anno cambia completamente perché non c'è più un unico quartiere feristico e la manifestazione invade il centro della città, da Porta Nuova fino a Piazza Vittorio Veneto, passando per Via Roma, Piazza San Carlo e Piazza Castello. E proprio Piazza Castello è uno dei punti da non perdere. Qui c'è il mercato internazionale che riunisce oltre 600 produttori artigiani e porta a Torino sapori e tradizioni da tutto il mondo. Ci sono più di 130 presidi slow food, delegazioni che arrivano da 120 paesi, tipo il Giappone, quindi porteranno ramen, tè, sushi, oppure le Filippine, l'Azerbaigian con tè, miele, dolci tradizionali. Terra Madre però non è solo assaggi, un programma che conta circa 1000 appuntamenti tra conferenze, appuntamenti a tavola, laboratori del gusto, si parlerà di biodiversità, di clima, di acqua, di agricoltura, di futuro, dei sistemi alimentari. C'è anche Terra Madre Off, con oltre 90 luoghi della città coinvolti, con un sacco di iniziative da non perdere. Insomma, quest'anno Terra Madre non si visita soltanto, si attraversa Torino, assaggiando, scoprendo il mondo strada dopo strada, fino a domenica in centro città. E non solo in centro, come abbiamo avuto modo di sentire. Dovete cambiare auto? Allora vi presento nuova Jeep Avenger. La trovate da Auto Locatelli. Potrete scegliere la vostra guida tra benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica, con design rinnovato, con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. E poi questo weekend, sabato e domenica, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano Allambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo.
2: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Immocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'E-Pass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L-Pass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
3: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Ti aspettiamo da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
6: 20:52, manca pochissimo all'inizio della festa, lo sapete che sta per arrivare il disco Radio Party, la prima ora è dedicata alla migliore dance anni 90, c'è cioè John Summit.

0: Palermo, i Tree Nacria con Alexandra Stan, We Are Free. Adesso inizia la festa. Pronti anche oggi a dare il via il weekend? E sapete come lo facciamo qui su Disco Radio? Ovviamente con la festa, ma soprattutto con il Rhythmic History Extended Version. Da qui in avanti abbiamo 60 minuti a disposizione per ascoltare tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Io mi chiamo Alessia Roisi, tra un attimo ritroveremo il DJ Herbie con Atomic House, Gabri Ponte e Danti con Tu Sei. Partiamo dal 95, l'anno dei W, Dancing with an Angel.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: partiva da Tu di Umberto Tozzi e poi si arrivava a Tu sei di Gabri Ponte e Danti. Inizia così il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti su Disco Radio, tra un attimo anche la Bush.
1: Rhythmic History.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
6: Sì, hai già capito di chi parliamo.
5: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
10: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
9: Anticipo zero?
10: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
14: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
15: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
16: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
17: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito. Chilometri zero e nuovo, Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate.

0: ripartire la stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate, Varese.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
3: M Serramenti. Abbatte i costi delle tue bollette.
4: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
3: Da M Serramenti. Una porta finestra. Tre finestre in PVC bianco con profilo sottile. Doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglie anti-effrazione da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
4: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
3: mserramenti.it.
5: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
6: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro, subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
7: Visto che abbiamo dato il via al weekend, ma vogliamo fare festa insieme, perché questo sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna il Disco Radio Party. Apriremo la nuova stagione con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi, pronti a farvi ballare le nostre hit, le più ritmate da 90 ad oggi. Allora cominciate a dirlo con un messaggino ai vostri amici, ai vostri parenti, chi volete, che questo sabato 26 settembre ci vediamo con il Disco Radio Party al Picasso di Vergiate in provincia di Varese. Stanno per tornare i The Ark con i Takes a Fool to Remain Sane, prima sui Dreams.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quanto buon umore su Disco Radio anche grazie al sound dei cartoons. C'era Witch Doctor, subito prima un po' di musica trance con It's Gonna Be Alright. E se state qui, stanno per tornare i 24/7
1: Rhythmic History.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
3: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima.
4: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Finalmente weekend, cosa avete organizzato per questo fine settimana? Andrete a fare una gitarella fuori porte? Allora continuate ad ascoltare Disco Radio, che in tutto il nord Italia potete continuare a seguire in DAB. Se avete una tua radio di ultima generazione, ascoltateci in qualità digitale non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Umbria, in Liguria, in Veneto e in Emilia Romagna. Se poi non riuscite a sentirci, tranquilli, la soluzione è la nostra app, scaricatela sul vostro smartphone. Tra un attimo il DJ John con The Launch, subito 24/7, I Can Stand It.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: 24/7, kick it one time.

0: L'anno era il 1999, loro i Fast and Small, quelli di Turn Around, e voi siete quelli che stanno ascoltando il Rhythmic History Extended Edition. Con voi ci sono io, Alessia Ruisi, e tra un attimo anche Paul Johnson.
1: Rhythmic History.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno...

0: fai più dei 700 chilometri, aperti anche domenica.
1: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
4: Disco Radio. Sabato 26 settembre, ricordate, sarà Disco Radio Party. Apriremo la stagione del Picasso di Vergiate con Matteo Episedo Munari, Valentina Guidi e le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Subito c'è Get Get Down.
5: Rhythmic History.
6: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: You and I, JK, si chiude qui il Ritwinkister Extended Version di oggi. Io sono Alessio Roisi, torno domani puntuale alle 21 e come sempre in replica nel fine settimana alle 6 del mattino. Ciao!
1: Ritmic History!
2: Ritmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
1: Porti aperte sabato e domenica.
2: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
3: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
4: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
5: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
6: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
10: Domenica 27 settembre, il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
11: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
1: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.

La frase esatta, perché iniziamo qui il Party Set Live in radio. E già ragazzi, questa è una settimana piena di impegni. Domani sera al Picasso ci sarà il Party Set. Io sarò invece domenica a Padova con gli Eiffel 65. Ma oggi in radio partiamo così, con due grandi, Baby Rickshaw, The Big Chat Set.

0: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: showroom concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
8: Aiù, aspettam!
9: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
10: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
12: Que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
8: This is Rap and Drop.
7: Disco Radio Party.
9: Welcome to the party.
10: Proviamo a sentire gli amici che ballano con noi al 393-800-3000. Ciao Stella, ciao Luigi.
11: Bella Don Cash, eccolo. Sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
10: Mio fratellino Cristian non è venuto mica da solo. Questa sera si è presentato così, con un altro amico, la voce, quella di Armando, Amore Tonight.
12: Party!

Vi è arrivata la mezzanotte, ragazzi, quindi ufficialmente abbiamo sconfinato l'episodio del venerdì, mettiamo la notte nel sabato. E io ve lo dico, la prossima ha un titolo importante. Si potrebbe cantare così: I'm Billy Dream, it's not my lover. Non Billy Jean, ma Billy Dream. Ed è il nuovo brano firmato Benny di Gioia e DJ Cocci. Party!

Ehi, Ligno! Ehi, Ligno, escúchame!

0: Pony.
1: Emilio da Mesero, ciao Don.
2: Ciao, buonanotte.
1: Disco Radio è vita.
2: Grande, che bello, mi piace questa cosa. Benvenuti nella nostra family, anche di notte con lo zio Don Cash e si balla. In console Matteo Epis e Domunari. E la prossima è firmata Fisher e Toons and Die. La loro nuova collaborazione, Favor.

0: Disco Radio e Armonia. Ciao
1: Michela, Disco Radio è spensieratezza.
2: Che carini, vi siete fatti prendere dal Disco Radio e mi piace tantissimo. Grazie da parte mia, da parte di Don Cash, per l'amore con cui mi investite ogni giorno e anche ogni notte. Ve lo ritorno indietro con Pull Me Back. Party.

0: città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Parma.
1: Welcome to the party.
2: Cash.
3: Ciao.
2: Sono Marta Ranovi.
3: Ciao Marta.
2: La colonna sonora della mia vita.
3: Che bello. Vedi ragazzi, questa cosa del Disco Radio ha preso piede anche di sera. È la colonna sonora della tua vita, di giorno e di notte. E andiamo alla grande con Fedele Grande, che ha fatto il remix di un brano del 2011 firmato Coldplay, Paradise. Party.